0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10.
3: Un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Hai un bel la testa, le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure

0: per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Em sans vrege l'arlui e el bracelat en serra più. L'arlui d'amore en va più. Mo cun faglia. D'un vaglia.
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Thank you.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Stai ascoltando Radio San Luchino. Bel colpo!

0: se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato e vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15, Bologna. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
3: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: Ogni stagione è buona per ascoltare Radio San Luchino.

0: entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport: Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capodelegazione della nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Almanacco.
3: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 1 ottobre 2026 è il 274esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 18.52. La santa del giorno è Santa Teresa di Lisieux. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 ottobre del 1880 lo scienziato Thomas Edison apre la sua prima fabbrica di lampadine, la Edison Lamp Works, a Menlo Park in California. Nel 1958 la NASA viene creata per sostituire la NACA. Nel 1869 viene emessa dalle poste dell'impero austro-ungarico la Correspondence Card, è la prima cartolina postale al mondo. È il 1 ottobre del 1976 quando il canale giapponese Asahi TV manda in onda il primo episodio di Candy Candy, cartone animato ispirato al manga creato da Yumiko Igarashi. 4 anni dopo arriverà anche in Italia, diventando uno dei più amati e seguiti da un'intera generazione di bambini e adolescenti. E nel 1982 nei negozi arrivano i CD, nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. È l'album 52nd Street di Billy Joel, il primo compact disc della storia ad arrivare nei negozi di musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 ottobre del 1978 gli azzurri della pallavolo maschile salgono per la prima volta sul podio mondiale. Nella competizione organizzata in Italia conquistano l'argento dopo aver perso in finale per 0-3 con l'URSS. Nel 1989 in Svezia si conclude il 16° campionato europeo di pallavolo maschile. L'Italia vince il suo primo titolo continentale battendo in finale i padroni di casa per 3-1. E nel 2000 con la cerimonia di chiusura terminano i giochi olimpici del nuovo millennio. A Sydney 2000 gli atleti italiani conquistano 13 ori, 8 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 ottobre del 1992 Zucchero lancia l'album Miserere. Nel 1995 Elite FIBA pubblicano il disco dal vivo Lacio Drom, Buon Viaggio. E nel 1998 Alex Britti è primo in classifica con Solo una volta o tutta la vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 72 anni Milly Carlucci, conduttrice televisiva di quarantennale esperienza e volto storico dell'intrattenimento serale della RAI. Compie 68 anni la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Spegne 65 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Walter Mazzarri. Ne spegne 56 il cantautore italiano Samuele Bersani. E buon compleanno a Daniele Bossari, il conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, compie 52 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi predica al deserto perde il sermone.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
3: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre, e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato e vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15, Bologna. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya delle Stelle, che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, Oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione. Il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario. Sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
3: Panirani?
2: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
3: Panirani!
4: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
7: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
8: Bentrovati, buon giovedì 1 ottobre con il GR delle buone notizie. Un nuovo guardiano del pianeta arriva dallo spazio. Partiamo dall'ambiente. Nei giorni scorsi sono stati messi in orbita due nuovi satelliti europei, Flex e Sentinel 3C, con un obiettivo molto concreto: osservare meglio la salute del nostro pianeta. Flex studierà le foreste arrivando a rilevare anche il processo di fotosintesi, mentre Sentinel 3C controllerà oceani e atmosfera. Due nuovi occhi nello spazio per capire prima cosa sta succedendo sulla Terra e proteggere meglio i suoi ecosistemi. Una nuova specie di felino scoperta sulle Ande. In Bolivia è stata identificata una nuova specie di piccolo felino selvatico, il Leopardus tilcaio. Vive nelle foreste nebulose delle Ande e pesa appena 1,5 kg circa. La scoperta è particolarmente importante perché rappresenta la prima nuova specie di felino vivente descritta scientificamente da oltre un secolo. Una bella dimostrazione di quanto ancora ci sia da scoprire sul nostro pianeta. Intelligenza artificiale per prevenire le epidemie. Una ricerca italiana guarda invece al futuro della salute. Un gruppo della Sapienza di Roma ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale capace di prevedere quali virus potrebbero essere collegati a determinate specie di mammiferi. L'obiettivo è individuare più rapidamente possibili virus zoonotici, cioè quelli che possono passare dagli animali all'uomo, e quindi migliorare la capacità di prevenire eventuali future epidemie. E chiudiamo con un'idea decisamente originale e tutta italiana. I cercatori artisti hanno trasformato i dati provenienti da sistemi di monitoraggio ambientale della Laguna di Venezia, compresi quelli del MOSE, in immagini e musica generate da un algoritmo. L'obiettivo è rendere più comprensibili ai cittadini fenomeni che normalmente vediamo sotto forma di numeri e grafici. In pratica, la tecnologia trasforma la salute dell'ambiente in qualcosa che possiamo anche ascoltare. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
9: Radio San Lucchino.

0: Hai un mal alla testa, le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
5: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche.

0: effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti.
1: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitesi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee è fallita e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure, lo rendono noto i suoi avvocati. In una nota ufficiale i legali segnalano la difficoltà di accesso alle vene e l'assenza di assistenza medica di emergenza. Anche alcuni testimoni avevano riferito dell'episodio, spiegando che Krista Pike continuava a respirare anche dopo l'iniezione letale. La Corte Suprema aveva dato luce verde all'esecuzione dopo che un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale.
1: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
2: Dopo le decisioni assunte da ENP e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
1: Con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo ha confermato di aver reciso il cordone ombelicale che da 24 anni lo teneva legato alla maglia del Portogallo. Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale, a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni, ha detto. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche domani sera contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: L'appuntamento con l'informazione per le ore 9. Otto e quattro minuti primi, questo è Scala Balà, buongiorno e bentrovati.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi siamo qui con una nostra e vostra vecchia conoscenza. Ciao Andrea.
1: Ciao Nicola.
0: Allora Andrea, tu sei il titolare di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna e questo è solo uno dei vari negozi che tu e la tua famiglia avete a Bologna. Oggi dove siamo venuti e perché?
1: Siamo nel punto vendita di via Corticella 182/15 a Bologna, un negozio da tempo dismesso a causa dei lavori del tram e che oggi ho deciso di riaprire con una nuova funzione specifica,
0: di cui parleremo dopo. Per chi non ti conosce, Andrea, ricordiamo che tipo di abbigliamento si trova nei tuoi negozi.
1: Per ogni esigenza, età e circostanza, cerchiamo di vestire una donna e un uomo da ufficio per tutti i giorni, senza marche. Molti capi personalizzati che produciamo noi a prezzi molto vantaggiosi. Abbiamo un target d'età molto vario e riusciamo a vestire sia il ragazzo giovane che l'uomo di 60 anni. Per quanto riguarda la donna, vestiamo una donna attorno ai 40, giovanile, dinamica, moderna.
0: Quali sono i punti di forza di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna?
1: Abbiamo prezzi molto vantaggiosi, pur avendo i prodotti di qualità. In molti ci dicono che siamo una boutique low cost. Altra cosa importante, noi abbiamo capi unici che a Bologna abbiamo solo noi.
0: Parliamo adesso della nuova funzione di questo negozio.
1: Il negozio di via Corticella sarà una specie di centro di arrivo di tutta la merce in promozione proveniente dagli altri negozi di Sole e Luna di Bologna. Pertanto il cliente troverà esclusivamente articoli in promozione con forti sconti.
0: E quindi che articoli si possono trovare nel negozio di via Corticella?
1: Da uomo jeans, pantaloni, maglie, felpe, camicia, giubbotti, varie taglie. Noi partiamo da una medium, ossia 44-46, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 56. Da donna, maglioni sia in cashmere che mohair, maglie di cotone caldo, e come taglie partiamo dall'extra small, ossia una 40, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 50.
0: Dunque Andrea, che sconti ci sono? Proviamo un po' a quantificare.
1: Nel negozio di via Corticella 182/15 gli sconti vanno dal 30 al 70%. Solo per fare alcuni esempi, abbiamo giubbotti da uomo a meno di 50 euro, maglie di cashmere da donna a meno di 39. Ci sono dei jeans da donna che da 79,90 vanno a 29,90 e jeans da uomo da 99 a 29,90. Ti dico un'occasione che io non perderei mai. Ho felpe 100% cotone da uomo che invece di 70 euro sono in offerta 19,90. Inoltre cappotti uomo donna da 199 euro sono in offerta 49,90. Infine, da non dimenticare il carrello delle super bazze, dove abbiamo pezzi unici di qualità tutti a 15 euro.
0: Stiamo parlando di Sole e Luna Abbigliamento Uomo Donna e del punto vendita che si trova
1: in via Corticella 182/15 a Bologna, di fronte a via Croce Coperta, dove c'è la nuova fermata del tram. Per informazioni telefonare al 340 544 3031. Risponderò io.
0: Vogliamo dire, Andrea, gli orari di apertura al pubblico?
1: Da martedì a venerdì, mattina 10-12:30, pomeriggio 16-19, sabato 10-12:30.
0: Allora, amiche e amici da casa, nel punto vendita Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna di via Corticella 182/15 Bologna potete trovare sempre le più vantaggiose promozioni con sconti fino al 70% su jeans, pantaloni, maglie, maglioni, felpe, vestiti, camicie, camicette, giubbotti, accessori per donna e per uomo. Qualità e sconti pazzeschi tutto l'anno. Visitate oggi stesso Sole Luna Abbigliamento Uomo e Donna in via di Corticella 182/15 a Bologna.
2: La mazurca della strega
3: e chi se ne frega.
4: La mazurca della strega, ma chi se ne frega, sì. Marcella, una bracciatona.

0: tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

0: Oh Giacomo,
1: cosa c'è?
0: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Luchino c'è San Luchino a piedi.
1: A che ora?
0: Alle 17:20.
1: Bellissimo.
0: Chiacchiere, aneddoti.
1: Battesimi, comunioni, cresimi, facciamo tutto.
0: Col dottore si parlerà in giro per Bologna di
1: ci
0: cose.
1: Ci andiamo matti, dai.
0: È vero.
1: Dai,
0: tutti
1: dai.
0: I giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: 17:20, vai.

0: Landine, sempre un piacere accontentarti, saluto anche l'amica Lia e buona giornata anche a te, cara Francesca.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Radio San Luchino.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve, e i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: Prendimi, stringimi, amami, fai ciò che vuoi.

Andrea Barbera, lasciati andare. Arriva Baguti con un anno in più. Tanti tanti auguroni alla carissima Livia di buon compleanno.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Radio San Lucchino, un buon motivo per ascoltare la radio.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione. Il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli.

0: fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La situazione di disordini nel carcere di Pisa si è risolta senza l'uso della forza questa mattina intorno alle 6:30. Non ci sono stati feriti. La protesta era iniziata nella serata di ieri intorno alle 18, quando alcuni detenuti di un reparto della casa circondariale di Pisa avevano preso possesso degli ambienti impedendo accesso alla polizia penitenziaria. Per ostacolare l'ingresso degli agenti sarebbero state realizzate anche barricate e versato olio, rendendo percorsi scivolosi e creando inoltre un potenziale rischio di incendio.
4: Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo che un volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato costretto a interrompere la rotta per il copilota che ha aggredito il comandante, tentando, secondo le prime ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di tentativo di attacco jihadista.
5: Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui Teheran ha avuto un ruolo nella vicenda.
4: Krista Pai, che è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital durante il tentativo di esecuzione in Tennessee. La cinquantenne, condannata a morte per omicidio, è stata poi trasferita in un ospedale nelle vicinanze. Lo riferiscono i giornalisti che hanno assistito alla procedura. Le sue attuali condizioni di salute non sono state rese note. Dopo il tentativo fallito, gli avvocati di Pai, che hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.
5: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
4: Lo sport e il tennis. Buona la prima per Luciano Darderi. L'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo, grazie alla vittoria contro Casper Ruud per 7-6-6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel calcio, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Le motivazioni, ha detto, le spiegherà in seguito. Intanto domani l'Italia torna in campo in Nations League contro la Francia. Lo farà senza la capo delegazione Diana Bianchedi, che ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Il meteo

0: Del tempo per oggi, giovedì 1 ottobre, giornata soleggiata come lo sarà per tutta la settimana, con le minime che viaggeranno tra i 13 e i 14 gradi e le massime che saranno tra i 25 e i 27 gradi, così almeno per 7 giorni.
1: Sono le 9 e 5 minuti.

Buongiorno a tutti da Mauro Malaguti, con voi fino alle 10. Dunque, subito vi comunico che l'avvocato Mario Del Resto, che doveva essere con noi questa mattina, non può essere con noi, di conseguenza io conduco il programma, poi logicamente per gli argomenti seri ci pensa lui. Tornerà comunque con noi lunedì mattina per rispondere alle vostre domande, che stiamo già mettendo insieme e sono già un certo numero. Buongiorno a tutti, come va? Tutto bene? Spero proprio di sì. Spero che abbiate voglia di passare un'oretta scarsa in mia compagnia, dove parliamo del più, del meno, del per e del diviso.

Una Ivana Spagna un pochino più in forma rispetto a quello che oggi sicuramente è datata l'anagrafe e magari anche il fisico un po' ne risente. Di certo certe canzoni è sempre un piacere poterle riascoltare, grazie anche a Radio San Luchino. Come bello rigodere di questa canzone di 51 anni fa, Pierangelo Bertoli, Eppure Sofia.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Trecce e Agrate per traffico intenso in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Sulla 12 Genova-Rosignano code per lavori tra il bivio per la 7 Serravalle e Genova Est in direzione Livorno. Coda a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna e Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Ancona. Un chilometro di coda in entrata a Roma sulla diramazione di Roma Sud per traffico intenso da Torrenova e il grande raccordo anulare. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10.
5: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
6: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
7: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
6: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
7: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
8: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve, e i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
9: Radio San Luchino

Miley Cyrus con la sua Easy Lover ci ha accompagnato alle 9:20. Stavo leggendo un po' di notizie, ce n'è una delle quali vi dico qualcosa, ma non ve la leggo tutta perché è un po' pesante. Pensate, un caso strano in Tennessee. Krista Pike, una ragazza che ha avuto un'infanzia di abusi, è stata condannata per omicidio nel 1996 a 18 anni, 32 anni di galera fatti, e poi è stata comminata la pena capitale. Ieri doveva essere uccisa dall'iniezione letale, che esecuzione sospesa un'ora prima, poi i funzionari del carcere hanno dato l'ok e nonostante l'iniezione letale raddoppiata, la donna non è morta, è ancora viva, evidentemente riesce a sopravvivere all'iniezione letale, e si stanno chiedendo come mai. Probabilmente anche il fatto che le sue vene sono già rotte. Immagino che stare in un carcere per tanti anni ci si deteriori anche fisicamente, quindi arrivi al punto che quello che dovresti fare non va, e probabilmente anche per questa volta gli è andata bene.

questa ve la devo raccontare. Allora, è successo in Val Venosta un intervento insolito per i vigili del fuoco locali, che ieri mattina sono stati chiamati perché c'era una mucca dentro una piscina. Una piscina di quegli hotel che fanno le spa, che fanno le terme. Cioè, immagina te, i vigili del fuoco là a imbragare la mucca e poi tirarla su. Cioè, io vorrei capire perché la mucca è andata nella piscina della spa. Forse voleva diventare più bella per il suo toro, chissà.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

Gianni Morandi e San Giovanni e San Gianni degli amici. Vabbè, questa era Fatti rimandare dalla mamma, la versione rinnovata di Fatti mandare dalla mamma. Sono le 9:21, questa è sempre Radio San Lucchino. Vediamo un po' se ci sono notizie interessanti. Dunque, oggi è il 1 ottobre, si parla di San Remigio, quello che una volta era il primo giorno di scuola. Sicuramente un avvenimento che ai miei tempi era importantissimo. Adesso si comincia a metà settembre, quindi il 1 ottobre non ha più quel richiamo che poteva essere una volta, proprio perché sono cambiate le abitudini, i modi di fare anche scuola. Notizie. Da Lecce, esaltava gli attacchi alle scuole e l'odio razziale. Indagata una ventenne, secondo gli investigatori partecipava a chat riconducibili alla galassia accelerazionista. Trampata del giorno. La guerra finirà presto, il prezzo della benzina scenderà. Petrolio $103. Israele uccide 9 persone, incluso anche un giornalista, a Gaza. Non ci saltiamo fuori. Schiavitù e violenza sessuale, scoperta una setta nel Torinese. Un arresto. L'uomo, con corsi di yoga, meditazione, e difesa personale, avvicinava le persone in condizioni di vulnerabilità per ospitarle in una comunità. E poi si divertiva. Allora, Ferrara, aggressione con coltello in un liceo, arrestato un maggiorenne. Ha ferito un 15enne nei bagni della scuola ed è indagato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Ora si trova ai domiciliari. Io sai cosa vi direi? Sai cosa? Basta notizie. Che noia. Sempre delle sfighe. Guarda che brutto il mio mestiere, eh? Cioè, è bello quando puoi fare l'asino, mandare in onda delle canzoni, scherzarci sopra, ma quando devi leggere le notizie ti viene su un nervoso, un lavoro. Meglio che smetta prima che diventi giorno. Ah no, giorno lo è già, sono le 9:34. E allora, buongiorno!

Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, appena sessantenne, con la sua prima che diventi giorno. A proposito di sessantenni, vorrei fare gli auguri di buon compleanno a un mio amico che oggi arriva anche lui al 6 più lo 0 dietro. Siamo tutta una generazione di ex cinni che ora eravamo quelli che ascoltavamo i Simple Minds, adesso li riascoltiamo ancora. Era il 1982 quando uscirono con la sua loro splendida Someone Somewhere in Summer. Simple Minds a Radio San Luchino nella mattinata del primo

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
0: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Canada, Amore Disperato, canzone che negli anni 80 ci ha davvero deliziato e fatto anche ballare con abbondanza. E beh, insomma, ci sono dei ritorni in televisione. Dunque, stasera ritorna Doc, uno sceneggiato televisivo, una fiction veramente fatta molto bene. Io in questi giorni ho guardato anche quelle straniere, quelle che sono anche sulle piattaforme a pagamento, e notavo quanto è più bella la nostra produzione per me rispetto a quelle straniere, che sono molto, secondo me sono un po' troppo fantasiose anche su ferite, su cose, su interventi che secondo me sono impossibili che esistano, un pochino più regolari quelli che vediamo, almeno grazie al dottor Fanti. Questa sera Doc su Rai 1. E poi c'è un'altra novità, ritorna su Rai 2 Gabriella Carlucci, la sorella della Milly Carlucci, quella che faceva TV negli anni dietro. Dopo 16 anni torna in televisione assieme ad Adriana Volpe per un programma settimanale il sabato mattina dedicato al mondo del lavoro, Job Missione Lavoro. Insomma, un programma informativo che potrebbe essere anche interessante, dipende sempre a chi interessa l'argomento. Comunque, insomma, alla fine chi fa televisione poi prova a smettere, alla fine non si stacca del tutto. Questo è un altro caso. Ridatemi Magalli, almeno ci facciamo due ghigne.

0: Mamma mia, quanti ricordi questa mattina. Non ho usato canzoni nuove, sono stato molto sul revival. Anche perché gli anni 80 e gli anni 90 sono già revival. Di solito si è revival dopo 25-30 anni dall'uscita. Parlo di dischi, di canzoni. Quindi le canzoni del 2000 sono già revival. Questo fa parte del nostro intendimento, no?
1: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.
0: L'intrattenimento e le programmazioni di Radio San Luchino ormai sono arrivate un po' alla partenza regolare, nel senso che ormai siamo tornati tutti, ieri è tornato anche Bicio, e quindi adesso la programmazione è regolare, a parte oggi che ci sarà qualche modifica. Per esempio questa sera non ci sarà Erika, oggi domani non ci sarà Erika dalle 18 alle 19, mentre sabato ritorna la Buteig dal Dialat. Ogni sabato mattina dalle 9 alle 10 parleremo in dialetto, ascolteremo il dialetto recitato, cantato, parlato. E poi domenica ritorna il filuzziere dalle 9 alle 10 per farvi ascoltare musica pura alla Filuzzi, classica bolognese. Quindi un altro appuntamento da non perdere, così il palinsesto è già regolare per arrivare a giugno 2027. Mamma mia come guardiamo in là. No, mi piace guardare i ricordi, quelli musicali soprattutto. Quei ricordi che ascoltiamo anche nell'omonima canzone interpretata dai Pinguini Tattici Nucleari.
2: Fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: Con i pinguini tattici nucleari e la loro ricordi siamo arrivati al termine della mattinata insieme che abbiamo gustato qui da Radio San Luchino, partendo poco dopo le 9 e arrivando alle 9.56, orario in cui Mauro Malaguti si congeda da voi. Vi ringrazio per l'ascolto e vi dà appuntamento a oggi pomeriggio alle 16.15 e ancora dalle 19 alle 20. Una lunga giornata insieme come tutte quelle belle che si trascorrono qui a Radio San Luchino. Dalla quale auguro un buon tutto a tutti. Ci risentiamo oggi pomeriggio. Auf Salut! Andiamo! Buona, dai! Mettila! Allora, qui quando gli dai il microfono, cioè. Maestro! Perché, cioè. Non si può staccargli la luce? Ah, va a carbone. Adesso anche la tromba, lei. Questi veramente se. Piri, piri, piri. Qui ti guardano come per dire, noi facciamo quel che ci pare. Basta, buona.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
3: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
3: Panirani ha 120 anni di esperienza.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento.

0: e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: San Luchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai, Dubai Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore, ma che è ovvio che odiava gli israeliani. Ho parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere poi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. È una storia incredibile, ha detto.
2: È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria. È andato avanti per ore la protesta dei detenuti, scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
3: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella Bassa Val di Susa. I militari del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto è emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
2: Nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere, col supporto e coordinamento dell'Agenzia Frontex, è stata portata a termine un'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto verso il paese di origine dei soggetti rimpatriati. A bordo del charter erano presenti 29 stranieri nordafricani, tutti scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I 29 rimpatriati avevano quasi tutti precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.
3: Dopo il via libera del Senato inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata. Il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana, tra il 7 e l'8 ottobre.
2: Il calcio: l'Argentina ha battuto 4-0 in amichevole la Bolivia a Córdoba con gol di Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e José Manuel López. Era la prima uscita per l'albiceleste dopo la finale del mondiale persa contro la Spagna e la prima dell'era post-Messi. Leo darà l'addio ufficiale alla nazionale il prossimo 6 ottobre in un amichevole contro il Burkina Faso.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, giovedì 1 ottobre 2026, è il 274esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 18.52. La santa del giorno è Santa Teresa di Lisieux. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 ottobre del 1880 lo scienziato Thomas Edison apre la sua prima fabbrica di lampadine, la Edison Lamp Works, a Menlo Park in California. Nel 1958 la NASA viene creata per sostituire la NACA. Nel 1869 viene emessa dalle poste dell'impero austro-ungarico la Correspondence Card, è la prima cartolina postale al mondo. È il 1 ottobre del 1976 quando il canale giapponese Asahi TV manda in onda il primo episodio di Candy Candy, cartone animato ispirato al manga creato da Yumiko Igarashi. 4 anni dopo arriverà anche in Italia, diventando uno dei più amati e seguiti da un'intera generazione di bambini e adolescenti. E nel 1982 nei negozi arrivano i CD, nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. È l'album 50 Second Street.

hit di Billy Joel è il primo compact disc della storia ad arrivare nei negozi di musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 ottobre del 1978 gli azzurri della pallavolo maschile salgono per la prima volta sul podio mondiale. Nella competizione organizzata in Italia conquistano l'argento dopo aver perso in finale per 0-3 con l'URSS. Nel 1989 in Svezia si conclude il 16° campionato europeo di pallavolo maschile. L'Italia vince il suo primo titolo continentale battendo in finale i padroni di casa per 3-1. E nel 2000, con la cerimonia di chiusura, terminano i giochi olimpici del nuovo millennio. A Sydney 2000 gli atleti italiani conquistano 13 ori, 8 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 ottobre del 1992 Zucchero lancia l'album Miserere. Nel 1995 Elite FIBA pubblicano il disco dal vivo Lacio Drom, Buon Viaggio. E nel 1998 Alex Britti è primo in classifica con Solo una volta o tutta la vita. Passiamo a Renati oggi. Compie 72 anni Milly Carlucci, conduttrice televisiva di quarantennale esperienza e volto storico dell'intrattenimento serale della RAI. Compie 68 anni la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Spegne 65 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Walter Mazzarri. Ne spegne 56 il cantautore italiano Samuele Bersani. E buon compleanno a Daniele Bossari, il conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, compie 52 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi predica al deserto perde il sermone.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Al Parco Cevenini, in via Biancolelli a Bologna, riprende la Festa dei Sughi, edizione 2026 dall'1 al 4 ottobre, con il ristorante del pesce, ristorante tradizionale, con asporto a mezzogiorno e cena alle 19. In più, osteria e menù vegetariano. Crescentine, vendita di sughi d'uva, serata con musica, iniziative politiche. Per prenotazione al ristorante chiamate Enzo al 345 60 90 602. Nell'ambito degli spettacoli del ballo, giovedì 1 Jerry TNT, venerdì 2 Davide Balestri, sabato 3 Aldo e Cristina, domenica 4 William Monti ed Eric Artioli.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Circolo Arci Benassi, Viale Cavina 4, attenzione, domenica si balla con Massimo Budriesi dalle 17 alle 22.30, minestrata per tutti alle ore 19.15, per il ballo della domenica dell'Arci Benassi, Paolo 338 58 80 262. All'Arci Benassi, Viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, il venerdì anche alla sera con possibilità da sport, venerdì sera 20:30 la tombola con fantastici premi. Si possono seguire le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Arci Benassi, 051 45 06 38. Si balla sabato sera alla Sala Arcipelago di Pianoro, via della Resistenza 201. Si balla all'Arcipelago di Pianoro sabato sera con Antonio e Sammy. Prenotazioni per l'Arcipelago. Franco risponde al 338 42 17 869. Centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30, la scuola di balli di gruppo riprenderà a metà ottobre, la ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, si gioca tombola mercoledì sera e domenica pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30, domenica 4 ottobre alle ore 20:30 si balla con Davide Ballestri, ci si può prenotare al 339 526 3705. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi arriva la grande orchestra Profumo di Romagna. E sabato 17 ottobre alla Sala Cometa Casa dei Campi di Sasso Marconi l'orchestra Castellina Pasi. Qui costa entrata 20 euro con crescentine d'affettato. Per saperne di più, Angelo per la Cometa, 393 292 32 58. Rosanna, 393 807 95 08. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Si balla sabato pomeriggio alla Sala Tulipano dalle 14.15 alle 17.45 con DJ Lucio. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa. Il venerdì sera al Falcone di Riale si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola, venerdì DJ Fox. Tante iniziative, tante attività al Falcone di Riale, dai viaggi meravigliosi all'aiuto compiti ai balli di gruppo alla tombola, yoga, la ginnastica e i grandi tornei di burraco. Falcone di Riale 051 61 66 140. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In sala 77, Sagra della Lasagna il 3 e il 4 ottobre. I giochi in sala Paradiso, lunedì sera al burraco la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Veniamo al ballo, questa sera Alex e Miranda, il venerdì sera dedicato ai balli latinoamericani, sabato sera si balla con Davide Salvi e alla Sala Paradiso la grande serata di beneficenza Pro Ant, martedì 6 ottobre dalle ore 21. Musica, ballo e divertimento per una buona causa, si balla con l'orchestra di Roberto Scaglioni durante la serata, sorprese e bomboloni per tutti. 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: siamo persi un po' perché chiacchieravamo, la sigla credo sia andata due volte, non ne sono sicura, ma meglio due che neppure una. Buongiorno Manuel.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ecco. Beh, il mio direttore, quello della sala Paradiso Arci San Lazzaro, eccoci qua. Noi ogni tanto, tra quattro volte all'anno, la facciamo, questa improvvisata di mattina qua. Perché se va bene al telefono, va bene collegarsi, va bene tutto, ma mi piace vedere anche...
1: Di persone qui, più bello.
0: Di persone è più bello.
1: Poi insomma, è di più. Poi ogni tanto, no, non per stressare troppo, buongiorno a tutti.
0: No, ma dopo tornerai anche i primi di dicembre,
1: esatto,
0: perché dopo avremo
1: per
0: tutte le novità.
1: Noi abbiamo sempre, no, le festività, inizio stagione, siamo a ottobre, parliamo un po' di inizio stagione.
0: Poi abbiamo
1: le ferie, poi è già passato un altro anno. Poi i nostri appuntamenti sono quelli lì. Io con grande piacere vengo sempre qui a Radio San Luchino, perché è la nostra radio di fiducia, sia per l'Arci San Lazzaro, ma anche per passare le nostre giornate all'ascolto, quindi ringrazio gli ascoltatori di essere anche oggi appunto sintonizzati, e io sono un ascoltatore anch'io, quindi oggi non ascolto, ma parlo,
0: ascolto,
1: pensiamo
0: anch'io,
1: come
0: pensa,
1: cambia
0: quando sono in macchina, ascolto anch'io. Prima di entrare nel vivo, per quanto riguarda tutti i programmi, tutte le novità della Sala Paradiso Arci San Lazzaro, volevo sapere come sta a casa. Tutto bene il mio Davide?
1: Ma certo, tutto benissimo, abbiamo cominciato la prima media
0: e come va?
1: Bene, per adesso va bene. Vedi? Lo trovo tranquillo, ancora presto a dire tranquillo, è lui un po' solito cocciutaggine, ma vabbè, quello lo mettiamo poi a posto.
0: Da qualcuno avrà preso.
1: Esatto, dice anche mia moglie, però io faccio l'orecchio da mercante, però ti devo dire che questa sua determinazione lo aiuta molto, questo mi fa molto piacere.
0: Bene.
1: Perché lo trovo bene, inserito
0: è
1: bene.
0: Bello svelto,
1: si spicciativo e quindi così.
0: Molto
1: sta bene,
0: bene,
1: sta bene.
0: Da che cosa cominciamo? Intanto i complimenti per quel bar, che chi viene mi dice che è una roba spettacolare.
1: No, veramente, guarda, abbiamo rinnovato il nostro angolo bar all'Arci San Lazzaro, angolo insomma il nostro bar del circolo, quello ufficiale. Io sono sempre alla cassa,
0: ecco,
1: anzi nel weekend adesso le casse sono due, perché l'affluenza richiedeva la doppia cassa. Io ho fatto domenica pomeriggio in coppia con un mio collega, quindi è stato molto divertente, e la doppia cassa ci vuole, e ho capito che insomma la gente ha apprezzato questa cosa, ma soprattutto apprezza proprio lo stile del nuovo bar, l'ampiezza, la luminosità. Anche per noi lavorarci dentro, che non è un fattore da poco, è molto meglio.
0: Quando è funzionale si lavora sempre meglio.
1: Esatto, riorganizzare gli spazi, sai, quando il lavoro aumenta bisogna riorganizzare gli spazi per riuscire a lavorare al meglio, anche per chi viene a trovarci, per i soci che vengono a trovarci a consumare al bar. Quindi abbiamo fatto questa scelta. Voi sapete che noi, lo sapete, a prescindere, gli utili di un'associazione come Arci San Lazzaro vanno reinvestiti nell'associazione stessa, e quindi fra i nostri investimenti, va bene, noi gli utili li reinvestiamo nei dipendenti, che parliamoci chiaro, noi abbiamo 40 dipendenti, quindi voglio dire 45,
0: è un bel numero, quella è un'azienda,
1: dipendenti, esatto, del circolo, quindi sai, stipendi tutto in regola, tutto a posto, nessun ritardo, certo, quindi un po' di utili sono reinvestiti lì. L'altro po' di utili che abbiamo sono reinvestiti nella struttura, nel mantenimento della struttura, quindi adesso prossimamente valutiamo cosa rifare anche alla Sala Paradiso. Abbiamo l'anno scorso rifatto tutti gli infissi della Sala Paradiso, e quest'anno abbiamo rifatto il bar. Bisogna reinvestire nella struttura perché sia sempre al passo coi tempi e ci permette di lavorare al meglio, sia sempre accogliente, il miglior accoglienza possibile, passando dal risparmio energetico, le luci a LED, i pannelli solari, tanti accorgimenti.
0: Suscitano sempre una certa curiosità,
1: ma certo, ma fa bene anche a noi che ci lavoriamo dentro, perché sempre lo solito ambiente tutti i giorni, dopo un po', ecco.
0: Esatto,
1: allora,
0: pensa io che vedo Piero da 42 anni ormai.
1: Ma ti capisco, io sono meno anni, ma c'è gente che vedo tutti
0: sto
1: i giorni.
0: Sto scherzando, io sono una persona molto fortunata.
1: No, ma mi fa piacere di vedere la stessa gente tutti i giorni, anche a me, anzi sono le mie certezze, se mi togliete quelle cose lì non siamo più al circolo, attenzione, bene. Quindi così insomma.
0: Allora, abbiamo
1: questo
0: dato
1: rinnovamento, esatto.
0: Ristorante
1: invece è sempre quello, ma vi ricordo che abbiamo sempre a disposizione primi, secondi, contorni, dolci, piatti freddi, piatti caldi, eccetera eccetera. Potete sempre fare l'asporto, siamo aperti all'Arci San Lazzaro come self service a mezzogiorno tutti i giorni dell'anno fino alle 14:30, la sera dal martedì alla domenica dalle 18 in poi e fino alle 21:30. E poi vi ricordo che la sera facciamo anche pizze e crescentini oltre al menù del giorno, crescentini che sono sempre, quindi sono le tagliatelle al ragù sono sempre, e quindi ragazzi miei, siamo chiusi a lunedì sera.
0: Ma voglio dire, come fate quelle lasagne? No, perché c'era un'affluenza alla fila. Mi ha detto la mia amica Anna che viene, è lei che mi tiene informata.
2: Dice, brava Anna, fila, mi fa piacere. Fila, anzi, fila. Quando l'Anna viene, meglio che venga a salutare la cassa, perché ecco, esatto. Io sono l'Anna, la mia
0: Sono
2: della
0: l'Anna,
2: Luna.
0: Quella che informo, esatto, esatto. Che qui c'è la fila.
2: Così. Ragazzi miei, io domenica una fila così non l'ho mai vista da quando sono all'Arci San Lazzaro. Io sono dal 2012, me tanta gente che se l'aveva mai vista, mamma mia, però. Ecco, tanta gente, tante famiglie, quella cosa che mi fa piacere, tante famiglie, bambini, ragazzi di ogni età, quindi il nostro pubblico è trasversale, questo mi fa molto molto piacere, perché noi siamo lì per tutti, quindi dalle famiglie ai bambini, che è bello vedere quando la gente è in fila, che c'è il bambino che gioca tranquillamente nell'area bambini, con il genitore che lo vede, che è lì certo. Assolutamente nel verde, e l'altro genitore fa magari la fila, e si consuma qualcosa in fila, quest'area conviviale è molto molto bella, vedere gruppi di famiglie o di amici che vengono, prendono il prosecchino, si prendono lo spritz, ce lo beviamo in fila, cioè è tutta questa convivialità che fa bene all'anima, hai capito? E la socialità diventa protagonista anche se si è in fila per mangiare. Poi è chiaro che quando la fila è molto lunga un po' scoccia, però scoccerà anche, ma la gente continua a venire e quindi mi fa piacere, vuol dire che si mangia bene e l'accoglienza si
0: vede.
2: C'è
0: anche questo fine settimana, eh?
2: C'è anche questo fine settimana la sagra. Contate che molti sono venuti la scorsa, magari questa volta qua c'è meno fila, non lo so. Però
0: non credo.
2: Sagra della lasagna in sala 77 a self service. Vantaggi, la fila la faccio una volta sola. Vado davanti alla bocchetta del mio collega, prendo la lasagna e ce l'ho già sottomento nel piatto per essere mangiata. Quindi fila lunga ma solo una, mentre se sei servito al tavolo, lo sappiamo tutti, fai la fila per entrare, la fila per pagare, la fila per aspettare il cameriere, sono tre momenti di attesa. Noi abbiamo un momento unico, solo che anche se è lungo è solo quello, e quando paghi hai già la tua roba pronta.
0: Sala, cioè la lasagna, solo la lasagna? No!
2: No!
0: Ah, certo. Spiegami bene.
2: Ma noi la sagra della lasagna facciamo tutto il tradizionale, quindi lasagna, carciofi, lasagne classiche, quindi carciofi perché vegetariani, perché sai anche quello, lasagne classiche, e facciamo il castrato di secondo, il piatto vegetariano, il frigione,
0: basta.
2: Dolci,
0: sono le 10 e quasi 38 minuti prima.
2: Si può sempre fare l'asporto anche lì, quindi magari se uno vuole fare la fila viene alle 11,
0: però non
2: 11
0: si prenota, attenzione,
2: non si prenota mai, da noi. Bene. Il nostro self service, le nostre sagre sono senza prenotazione, perché così ognuno è libero di venire quando vuole, come vuole, quindi vi aspettiamo questo weekend, ultimo weekend di sagra della lasagna, quindi partecipate, vi aspettiamo sempre con tanto piacere, sia al self che alla lasagna. Ecco,
0: anticipo la pubblicità di 3 o 4 minuti,
2: ma faccia lei.
0: Ah no, perché poi dobbiamo entrare nel vivo
2: alla grande, alla grande, ma cioè, cosa ti devo raccontare oggi, ma guarda,
0: hai tutto sotto mano, che non ti senta dire, di questo ne parliamo un po' più avanti, per l'amor di Dio. Hai capito bene? Perché poi c'ho anche qualche domanda.
2: Ma io le so le risposte, forse. Vabbè, adesso
0: no, tu le sai, come le so io. Siamo sempre pronti, due scorpioni, cosa vuoi che ti dica? Ma pubblicità.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
5: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
6: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
7: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.

0: abbiamo un po' cambiato la programmazione perché adesso abbiamo Manuel e allora Sala Paradiso.
1: Vabbè, eccoci, ma guarda lì.
0: Un bel valzer questo di Andrea.
1: Ah, bellissimo, bellissimo, devo dire che si balla molto bene, sì. E l'ha ripreso anche Nicolo Quercia nelle sue serate e bello, valzer. Ringrazio Andrea e Luca Scala che l'hanno scritto per la Sala Paradiso. Noi eravamo una sala senza valzer, cioè senza una delle poche sale senza brano musicale ballabile.
0: È vero,
1: cioè intitolato.
0: Esatto.
1: E allora io presi Andrea e gli dissi: oh Andrea, guarda che... E allora Andrea e Luca mi scrissero questo valzer che a me piace molto, che è inciso non troppo veloce perché così lo possono ballare tutti, ma fatto dal vivo. Poi io vedo che Nicolò lo tira e si balla lo stesso.
0: Si balla.
1: E come? Quindi, ragazzi miei, il valzer Sala Paradiso, chiedetelo a Nicolò Quercia nelle sue serate, perché lo fa molto volentieri, soprattutto da noi lo fa senz'altro, perché altrimenti abbiamo dei problemi. Detto questo,
0: perché da te si fa quello che dice il gestore, ma il gestore perché dice magari a un orchestra? Ecco, fammi capire questo. Tu vieni in un'orchestra e dici: guarda, chiederà, no, il capo orchestra come si svolge, cosa devo fare, e tu dirai in base alle tue esigenze, in base al pubblico.
1: Certo.
0: Dico bene o dico male?
1: Dici benissimo.
0: No, ho capito bene.
1: Hai capito bene. Almeno da noi funziona così. In realtà ci sono dei gestori di locali che dicono all'orchestra: fai quello che vuoi, basta, fai divertire. E sono locali come il nostro che invece hanno una scaletta che dà al gestore, che dà al musicista,
0: sì,
1: il quale è libero di fare i brani che gli pare lui. Da noi, in base alle orchestre che prendiamo, noi abbiamo una programmazione varia, quindi noi balliamo tutti i sabati sera il ballo con l'orchestra, come voi ben sapete. La nostra programmazione ancora vede le orchestre per il 99% a formazione completa, quindi sono pochi sabati in cui l'orchestra è in formazione ridotta o poche festività in cui l'orchestra è ridotta. Abbiamo sempre l'orchestra al completo, il che vuol dire che se l'orchestra è un quartetto vengono in quattro, sono in cinque in cinque, in sei in sei, eccetera eccetera. E però diamo una scaletta al musicista, l'orchestra fa quello che vuole entro quei canoni lì, cioè tu sai che noi abbiamo bisogno di quel giro lì da ballo, in modo che chiunque venga alla Sala Paradiso sa che bene o male si balla quella roba lì. Questa
0: Perfetto.
1: È l'idea di fondo del nostro locale. Un'orchestra che tu non conosci magari suona male, magari non ti piace come canta, ma grosso modo i balli li fa tutti. Fa i balli di ruppo, fa il boogie boogie, fa il liscio, fa i lenti, li fa tutti, anche se è un'orchestra che non conosci. Mentre invece, secondo me, dal mio punto di vista, per come sono sempre stato io fruitore di sale da ballo, perché non è che sono caposala adesso, ma prima di fare caposala andavo a ballare sempre, ecco, io quando ero un'orchestra che non conoscevo, se il locale diceva fai quello che vuoi, ero un po' restio, perché magari l'orchestra faceva prendere dai lenti e io non potevo fare lenti, tango tutta sera, invece faceva fare i valzer, per dirti, quindi il rischio non mi piaceva. Per cui io ho ereditato questa linea alla Sala Paradiso e la porto avanti tuttora. L'orchestra romagnola fa i brani romagnoli, però deve fare anche balli ruppo, eccetera eccetera. Quindi questa è la nostra politica,
0: sì.
1: E grosso modo noi diamo un'indicazione all'orchestra, grosso modo, poi siamo sempre lì pronti a giocarcela, e però grosso modo l'indicazione funziona
0: anche
1: così,
0: anche perché tu conosci benissimo il gusto delle persone che vengono a ballare,
1: dei tempi, insomma.
0: Poi a volte sai vengono anche se hanno altri gusti, perché c'è la bella orchestra, quella,
1: certo,
0: che non si vede frequentemente.
1: Ecco, abbiamo delle orchestre che non hanno questo vincolo, che sono le grandi orchestre spettacolo. Per esempio, abbiamo già detto, anzi lo diciamo adesso, viene Pietro Galassi. Ecco, Pietro Galassi non perché è lui, ma perché ha un prodotto talmente particolare che può giocarsela come gli pare, perché è una serata speciale, non è un sabato. Parliamo di sabati, il programma è quello lì.
0: È un martedì.
1: Il 27 ottobre viene Pietro Galassi. Facciamo subito l'inciso del 27 ottobre.
0: Certamente.
1: Compleanno del direttore, sottoscritto, io compio gli anni il 26, voi lo sapete. Quest'anno facciamo di 27, vero?
0: Si festeggia mai prima, anche dopo.
1: Anche dopo, soprattutto quando può venire l'orchestra, perché anche questo è importante. Quindi Pietro Galassi viene alla Sala Paradiso il 27 di ottobre. Allora, ingresso alle ore 19:30, alle ore 20 la minestra per tutti, a seguire il ballo, perché è una serata da ballo con l'orchestra al completo di Pietro Galassi, che voi tutti sapete fa ballare di tutto, però fa anche un po' di spettacolo, quindi ballo per chi ama ballare, spettacolo per chi ama venire a sentire Galassi come artista in quanto tale. E poi cosa facciamo? Ovviamente il dolce per tutti, quindi la torta per tutti, e ovviamente tutto questo, torta, minestra, ingresso, spettacolo, ballo è per 15 euro a testa, tutto compreso. Quindi se volete venire
0: si può già prenotare.
1: Si può già prenotare. 051 45 12 00 il numero per prenotare, anche per Pietro Galassi il 27 di ottobre. Con 15 euro avete piatto di minestra, la torta per tutti, il ballo e lo spettacolo con questa grande orchestra che viene poco alla Sala Paradiso, viene una volta all'anno ed è la sua volta. E quindi avremo tre eventi particolari in tutta la stagione, ma come dico io a te, ne parleremo più avanti. Questo è il primo.
0: Eccolo. No, attento, perché
1: gli altri due eventi sono nell'anno nuovo, quindi saranno due grandi orchestre che tornano alla Sala Paradiso con mio grande piacere.
0: No, adesso prima di andare via ci racconta qualcosa.
1: Vabbè. E quindi il 27 di ottobre abbiamo Pietro Galassi e la sua grande orchestra con la torta per tutti e la minestra per tutti. Si può già prenotare. Non abbiamo ancora, non dobbiamo dimenticarci che gli appuntamenti speciali ce ne sono tanti adesso che arrivano alla Sala Paradiso, perché a noi non ci piace stare fermi, ma ci piace fare un po' dello sparguglio. E quindi, ragazzi miei, partiamo dal 6 di ottobre. Quindi in ottobre come eventi speciali abbiamo il 6 ottobre, che è martedì 6 ottobre, con la festa Pro Ant, orchestra Roberto Scaglioni, ospiti e bomboloni per tutti. Ingresso 10 euro a testa, già prenotabile al numero che vi ho detto prima, 051 45 12 00. È bello ballare e fare della beneficenza per un'associazione molto importante come tante altre, per l'amor di Dio. Esatto, ma tra le associazioni che hanno bisogno di sovvenzioni c'è anche l'ANT. Noi abbiamo Teresa che organizza la festa Pro ANT e quindi noi siamo pronti a fare beneficenza a questa associazione il 6 di ottobre. Lo facciamo ballando con Scaglioni, che non c'è niente da dire di Roberto, perché apriamo le braccia, Roberto.
0: Adoro.
1: Top, number one, Roberto.
0: Poi torna solo per Natale, dopo, visto?
1: E poi dopo, no, viene anche a novembre, un sabato di novembre abbiamo Roberto Scaglioni con la sua orchestra e poi lo avremo a Natale. Ma Roberto, abbiamo sempre un ottimo rapporto, io con Roberto, come con tanti altri, siamo sentiti al telefono anche l'altro giorno, un'ora al telefono per scambiarci idee, opinioni,
0: una bella
1: pareri.
0: Persona, Roberto.
1: Roberto è un vulcano di idee, con una grandissima intelligenza, grandissima capacità musicale e anche una capacità di analisi non indifferente, non solo per la sua azienda ma per tutto il mondo della musica da ballo. Quindi per me è sempre un piacere parlare con questi personaggi, cioè parlo di Roberto, potrei parlare di Renato Tabaroni, uguale, cioè tutti i personaggi che hanno anni e anni alle spalle di questo mestiere e ti possono sempre insegnare qualcosa di innovativo, quindi è proprio la lungimiranza.
0: Renato Tabaroni,
1: ragazzi, viene il 15 di ottobre alla Sala Paradiso.
0: Ecco, vogliamo parlarne.
1: Ma giovedì 15 ottobre festeggiamo i 15 anni dei nostri giovedì sera, quindi si balla con Marusca, torta e spumante per tutti e ospite d'eccezione Renato Tabaroni, che torna con noi per quella serata, perché con lui abbiamo iniziato,
0: con lui,
1: abbiamo cominciato la stagione con lui. Quindi vi aspetto per i festeggiamenti, coloro che sono venuti i primi anni, che coloro che continuano ancora a venire dai primi anni, che ho detto con loro, vi rendete conto, sono 15 anni che ci vediamo tutti i giovedì, fai due conti, e coloro che hanno iniziato da poco a venire giovedì e coloro che non sono mai venuti, pure li aspetto giovedì 15 ottobre, grande festa alla Sala Paradiso, balli di gruppo Boogie Boogie, ma anche un pizzico di altro, perché come voi sapete, se non lo sapete l'ho imparato adesso, al giovedì sera facciamo tanti balli di gruppo, un bel po' di Boogie Boogie e anche un pizzico di liscio e di canzoni per quelli più romantici, perché non ci piace lasciarli indietro, ce ne vuole un po' per tutti. E quindi vi aspettiamo, facciamo tutti giovedì sera questo genere di musica. Questa sera per esempio aspetto molto volentieri Alex e Miranda, che hanno avuto un grandissimo successo sabato scorso in Sala 2, torneranno in Sala 2 il 24 di ottobre alla Sala Paradiso, ma tornano questa sera al giovedì sera Alex e Miranda, che aspetto con tanta ansia. E invece il 15 di ottobre potete già prenotare se volete, l'ingresso rimane sempre a 5 euro anche se facciamo questa grandissima festa per i 15 anni dei nostri giovedì sera.
0: Parliamo, ecco, prima della pubblicità e prima del collegamento con la redazione romana per la pagina dedicata all'informazione. Allora, abbiamo cominciato questa sera, no?
1: Certo.
0: Venerdì arriviamo, fai tutta,
1: ma certo, stasera abbiamo detto Alex e Miranda,
0: come
1: venerdì
0: tutta
1: sera,
0: memoria, non legge mica niente,
1: ma scherzo. Venerdì sera la serata latino-caraibica come ogni anno, è vero. E poi dopo sabato sera l'orchestra di Davide Salvi, quindi orchestra di Salvi, la grande, questo sabato, ingresso 8 euro a testa come sempre, prenotazioni allo 051 45 12 00. Ma come voi sapete, anche se non prenotate, decidete all'ultimo, noi un posto al paradiso lo troviamo sempre, per cui vi aspettiamo sabato sera con l'orchestra di Davide Salvi. Ma parlando di weekend, vi ricordo che domenica pomeriggio c'è la tombola, come ogni mercoledì sera e come ogni giovedì pomeriggio, le tombole Arci San Lazzaro, non dimenticatelo.
0: No, a me piace quello del lunedì però, che se non siamo in coppia la troviamo.
1: Ma certo, ma il burraco, scusa,
0: ecco,
1: alle ore 20:30 tutti i lunedì sera, tornei di burraco a coppia.
0: E se uno non è in coppia?
1: Ma la facciamo noi la coppia, ma che problema c'è? Ma ti accoppiamo noi, cioè ti mettiamo in coppia noi, non ti accoppiamo nel senso supprimere, ma nel senso, non nel senso bolognese del termine,
0: esatto,
1: nel senso che ti mettiamo in coppia nel senso italiano del termine. Quindi vi aspettiamo anche per il burraco, dai belli, vi aspettiamo alle 20:30.
0: Molto bene, pubblicità, notizie e poi ritorniamo insieme.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia.
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
6: San Lucchino Notizie.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
7: Dalle prime ore di oggi i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità, ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
8: È rientrata intorno alle 6:30 di questa mattina la protesta scoppiata nella serata di mercoledì all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti ha preso possesso degli ambienti di un reparto, impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria anche attraverso il versamento di olio sui percorsi. soccorsi, rendendoli scivolosi e aumentando il rischio di incendio. Nessuno è rimasto ferito, 4 persone sono state arrestate.
7: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato che presenterà al paese diverse opzioni sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea, in vista del vertice tra le parti previsto entro la fine dell'anno. La Brexit ha fatto più male che bene, dobbiamo ripristinare un livello più alto di crescita e prosperità per la Gran Bretagna, ha dichiarato Burnham nel suo intervento di ieri al congresso annuale del Labour.
8: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
7: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami, cura in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il prossimo appuntamento con l'informazione a Radio San Luchino.

0: www.radiosanluchino.it in diretta con Manuel Arbizzani, che è il direttore della Sala Paradiso Arci San Lazzaro, è un nostro carissimo amico, e così è venuto qui, l'ho chiamato, l'ho invitato, grazie per aver accettato l'invito.
1: Grazie,
0: e ci racconta un po',
1: certo,
0: quello che succederà prossimamente,
1: ovvio, alla Sala Paradiso. L'abbiamo già detto, il 6 di ottobre viene la festa Pro Ant di beneficenza da ballo con l'orchestra Scaglioni, ospiti e bomboloni per tutti. Il 27 ottobre dalle 20 in poi minestra e poi l'orchestra di Pietro Galassi da ballo e spettacolo e torta per tutti per il mio compleanno, e poi continuiamo con gli eventi di ottobre. Allora, tutti i sabati balliamo con l'orchestra, quindi rapido salto dei sabati: abbiamo detto il 3 di ottobre Davide Salvi, il 10 ottobre Massimo Butirisi e la sua orchestra, il 17 ottobre Luca Orsoni, il 24 ottobre abbiamo Medeo, Maurizio Medeo, unica data in Bologna, e in sala 2 Alex e Miranda, e il 31 ottobre volevo arrivare qua per la festa di Halloween.
0: C'è scritto?
1: Ma certo, ma ti manderò il volantino, perché c'è scritto solo che balliamo.
0: Beh, quando dici una cosa che non vedo scritto,
1: ma
0: mi preoccupo.
1: Ma ragazzi, la festa di Halloween, io sono una persona un po' fatta a modo mio, e nonostante tutto voglio fare la festa di Halloween, quindi...
0: Ma la fai sabato 31?
1: Sabato 31, dalle ore 21.
0: Il canonico,
1: certo,
0: giorno.
1: Ingresso 10 euro, orchestra spettacolo Luca Bergamini per la festa di Halloween.
0: Oe!
1: E poi, visto che Halloween si dice dolcetto scherzetto,
0: esatto,
1: noi facciamo dolcetto, quindi orchestra Bergamini, dolcetti per tutti. E poi saremo in maschera, io e i miei ragazzi in maschera da Halloween, e quest'anno facciamo una cosa molto particolare che voglio vedere se partecipate, e ci credo che lo facciate. Facciamo Miss Strega Sala Paradiso 2026, quindi
0: bellissimo.
1: Uomini e donne, vestitevi da strega, cappello, tunicone, imbruttitevi, premieremo la Miss Strega Sala Paradiso il 31 di ottobre.
0: Ma che bella iniziativa,
1: quindi,
0: Manu,
1: ragazzi miei, grande festa di Halloween.
0: Coinvolgente.
1: Ma vi aspetto vestiti da strega, uomini, donne, come volete, Miss Strega Sala Paradiso. Noi staremo vestiti, io non da strega chiaramente, se no mi confondo in mezzo, insomma devo un attimo se non si capisce più chi è uno e chi è l'altro. Va bene, quindi ragazzi miei, vi aspetto per la festa di Halloween, ingresso 10 euro, preparate già i costumi e dolcetto per tutti, orchestra Luca Bergamini, mi raccomando,
0: viene eletta Miss Strega,
1: esatto, esattamente. Questo per quanto riguarda i sabati. E poi, per chiudere il cerchio delle novità di ottobre, che non è più una novità, è ricordiamo che a ottobre inizia il nostro Filuzzi Mon Amour Festival, il festival dedicato all'isola Filuzzi di casa nostra. Come ogni anno, anche quest'anno siamo già alla quarta edizione, e tre date, tre serate di martedì sera, dove ripescare e rivivere l'atmosfera filuziana a pieno. Lo facciamo con l'orchestra La Filuzzeria, il quartetto filuziano di Niccolò Querce e Carlotta Marchesini, e saranno martedì 20 ottobre, martedì 3 novembre e martedì 17 novembre. Tre serate del festival, dove in ogni serata abbiamo due ospiti fisarmonicisti e altre sorprese che scoprirete venendo alla Sala Paradiso, perché un po' le stiamo ancora organizzando, definendo, e un po' perché non posso dirvi tutto. Quindi ragazzi miei, cominciamo il 20 di ottobre, Sala Paradiso alle ore 21, e si balla con La Filuzzeria. Ospiti della serata saranno Stefano Capitani e Tiziano Ghinazzi, due fisarmonicisti della nostra zona. Poi il 3 di novembre avremo sempre La Filuzzeria, ma come ospiti Roberto Gamberini e Graziano Guido, e poi abbiamo come ultima serata il 17 novembre La Filuzzeria, e come ospiti Giacomo Zanna e Lorenzino Marangoni. Quest'anno abbiamo scelto di far partecipare come ospiti i fisarmonicisti della zona, quelli che magari non sono proprio filuziani, ma che vogliono suonare dei brani alla Filuzzi, e quindi noi siamo aperti a tutto e inclusivi. Mai dire mai, ma soprattutto facciamo partecipare tutti, perché io una cosa che detesto è quando uno dice sì, fanno sempre suonare solo quei tre o quattro lì. No, momento, noi siamo aperti a tutti, quindi facciamo suonare tutti, belli e brutti, hai capito com'è la storia? Facciamo ballare tutti, belli
0: bravi
1: e brutti,
0: buoni.
1: Facciamo suonare tutti, belli e brutti, bravi, buoni e meno buoni, tanto anche dei ballerini ce n'è dei buoni e meno buoni, voglio dire, no? Ecco, quindi come musicisti anche i ballerini c'è chi si pesti i piedi e sono meno buoni di altri che invece
0: c'è anche chi non va a tempo, questo è un altro paio di mani,
1: sono buoni e meno buoni, hai capito? non è un problema, teniamo sempre botta. Quindi il nostro Festival a Filuzzi, allora, ingresso a singola serata 7 euro a testa, si può fare l'abbonamento a 3 serate al costo di 18 euro. L'abbonamento si sottoscrive la prima serata d'inizio festival, dà diritto allo solito

0: tavolo per tutta la durata del festival. E niente, partecipate al Festival Fiduziano, vi aspettiamo, perché portiamo avanti anche questa branca della nostra bella Bologna, voglio dire, insomma, il Festival Fiduziano.
1: 051 45 12 00.
0: Il 20 ottobre comincia il festival alla Filuzzi per
1: bene,
0: 3 martedì
1: adesso strada poi facendo
0: facciamo
1: vediamo
0: tutto.
1: Se i ragazzi qui hanno tempo di venirmi a trovare,
0: ma certo ma dai che il tempo lo trovano, il tempo lo trovano, quindi vi aspettiamo. Queste sono le nostre novità di ottobre: il Festival del Filuziano, Galassi il 27 ottobre, il 6 di ottobre la festa Pro Hunt, Halloween il 31 ottobre con tutta la festa che abbiamo detto, e questo è l'avvio di stagione, l'avvio che abbiamo già iniziato a settembre. Si è avviata degnamente la stagione, siamo contenti, grazie di essere venuti a trovarci fino adesso e vi aspettiamo anche nelle prossime serate. Vi ricordo il giovedì sera sempre Balle di Gruppo e Boogie Boogie, il 15 ottobre la festa per i 15 anni dei nostri giovedì sera con Renato Tabaroni, ospite dolce e spumante per tutti, ma anche gli altri giovedì, ragazzi, si balla, ecco, quindi il 15 ottobre c'è la Marusca, questa sera alle Semiranda, insomma siamo lì per
1: poi
0: farvi divertire.
1: Anche Jerry.
0: Poi tornerà anche Jerry dei TNT, tornerà la Mary Rinaldi, tornerà il DJ Berta, a novembre, ragazzi miei, viene anche il DJ Berta il giovedì dopo il 15, che adesso ecco vedi qua non mi ricordo la data, ma sarà il 21-22 che viene Berta.
1: Sì, è
0: vero,
1: il 22.
0: Il 22 col DJ Berta e sue novità. Quindi insomma, tante iniziative, tante possibilità di stare insieme, per uscire, per vivere serate diverse, con generi diversi e anche situazioni che magari non si vedono sempre in giro, come quelle dei Filuzzi Festival o come quelle di Galassi, ecco, per dire. Oppure la normalità, ti piace la normalità, vieni il sabato, il nostro solito tran tran, con orgoglio lo portiamo avanti
1: come noi,
0: e con tanto piacere,
1: perché
0: esatto,
1: quella targa che è dietro alle spalle ce l'avete anche voi,
0: ce l'abbiamo anche noi la Deco, quindi
1: dal 1974 che la Filuzzi non ha mai lasciato le nostre frequenze,
0: esatto, e noi,
1: e infatti
0: abbiamo
1: c'è
0: la Deco,
1: stato anche riconosciuto anche a noi,
0: è Deco come luogo appunto della Filuzzi,
1: dedicato,
0: quindi ecco perché
1: sì,
0: facciamo il Festival Filuzziano. In realtà noi facciamo anche il Festival Dialettale, ecco, la rassegna dialettale, il dialetto bolognese, anche le compagnie dialettali hanno la Deco, quindi c'è tutto questo riconoscimento del Comune di Bologna che è molto importante e grazie a Dio è stato fatto, del nostro patrimonio culturale,
1: Piazza, che tanto
0: assolutamente
1: c'è da fare.
0: E abbiamo avuto questi riconoscimenti e quindi portiamo avanti quello per cui siamo stati riconosciuti, un occhio al futuro come dico sempre, ma senza mai dimenticare il passato. Noi siamo come Circolo Arci dal 1977 lì in via Bellaria 7 per farvi ballare alla Filuzzi o con l'orchestra musica dal vivo, quindi ragazzi con l'orchestra dal vivo, quindi anche con l'orchestra dal vivo, quindi insomma vi aspettiamo e continuiamo a fare il Festival Filuzziano.
1: Se non c'è memoria non può esserci futuro, ragazzi,
0: esatto, quindi insomma con orgoglio luogo Deco che ospita Deco Filuzzi, che ospita Deco Dialetto, e vi andare in linea, no? Siamo in linea, cosa devo dire?
1: Un piccolo sguardo anche alle feste,
0: certo,
1: e poi dopo tornerai prima di dicembre,
0: ma
1: però
0: certo,
1: perché
0: ma guardiamole pure,
1: io ce l'ho scritto,
0: ma guardiamole queste feste. Allora
1: Natale,
0: Natale, Roberto Scaglione e la sua orchestra Panettone Spumante,
1: che
0: per
1: arriva
0: tutti.
1: Roberto per Natale
0: ha un bel po', sì sì sì, sì, direi quasi una decina, sì sì sì, direi quasi una decina d'anni. E ma guarda, ti devo dire che è una serata molto particolare, molto divertente, e continuiamo ancora con Roberto Scaglioni a passarcela. Poi ovviamente non siamo sposati, non tutto è eterno, tutto a fine, tutto cambia ed evolve, non è nulla vieta che magari possiamo cambiare orchestra qualche altro anno,
1: ma
0: quest'anno ancora facciamo Roberto Scaglioni per Natale e poi facciamo l'ultimo dell'anno, cenone e ballo con l'orchestra di Patrizia Ceccarelli come lo scorso anno, quindi divertimento.
1: Si ballerà anche il primo dell'anno?
0: No, si balla il 2 dell'anno quest'anno. Si balla sabato 2 con Nicolò Quercia e Carlotta e la loro orchestra al completo, quindi non in duo, ma con l'orchestra al completo il 2 di gennaio.
1: Con quell'altro bambino,
0: sabato,
1: bellissimo, quando sanno l'orchestra escono anche con
0: certo,
1: bellissimo, bellissimo.
0: E poi ragazzi miei, abbiamo anche la Befana con Massimo Budriesi e la sua orchestra, anche lì è immancabile.
1: Ci
0: queste
1: siamo,
0: sono le feste.
1: Tu devi rimanere ancora per qualche cosa da chiederti, perché sono molto curiosa. Pubblicità, informazioni sulla viabilità e poi di nuovo insieme.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. In coda al traffico sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso per consentire lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio per la tangenziale ovest e di seguito tra Fiera Milano e Viale Certosa verso Milano. Altre code per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate in direzione Varese, quindi in carreggiata opposta. 5 km di coda sulla 1 Bologna-Firenze per un mezzo in panne tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. In carreggiata opposta è il traffico intenso, la causa dei rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Code per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro in direzione Ancona. Più a sud su questa autostrada un cantiere rallenta il traffico tra Valle del Rubicone e Rimini Sud, sempre verso Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: c'è una grande allegria, qui regna l'allegria.
1: Ma l'allegria ci vuole sempre,
0: ci vuole
1: allora.
0: Sempre,
1: dai, belli.
0: Forza e coraggio. Su di morale, allora.
1: Oh, gente allegra ce l'aiuta, sempre detto. Dico,
0: e poi, no, dicono anche un'altra cosa che non possiamo dirla.
1: No, certo, cambia tutto,
0: No, esatto, però ci sarebbe qualcos'altro che, per carità. Allora, ce lo diciamo poi al telefono in privato.
1: Certo, dunque, come morto tranquillo, va bene.
0: Caro Manuel, ecco, sì. Domani non ci sentiamo perché è quella diretta, ovviamente.
1: L'abbiamo già fatto oggi.
0: Abbiamo anticipato tutto a quest'oggi. E il programma è stato fatto fin dove tu potevi dirlo.
1: Certo, no, vabbè, potrei dirti
0: siamo
1: fino a maggio, ma non ha senso.
0: Natale.
1: Natale, esatto.
0: Abbiamo detto che inizierà il dialetto.
1: Certo, a marzo iniziamo la rassegna dialettale.
0: Il prossimo anno.
1: Sì. Però abbiamo
0: anche
1: una serata, attenzione, abbiamo una serata per carnevale, facciamo il carnevale dialetto e Filuzzi.
2: 24 novembre.
1: Adesso lo diciamo, vero? Possiamo dirlo? Volevo, bravissimo.
0: Come 24 novembre?
1: Ah, ma qua scopriamo tutti gli altarini, ragazzi. Certo,
0: no,
1: vieni qua,
0: scusa,
1: con me.
0: Sei la persona interessata.
2: Lui è bravo, io
0: no,
2: sono interessato.
1: È venuto Mauro Malaguti a trovarci, cioè che noi siamo a casa sua in realtà. Vieni qua, Mauro. Perdiamo un minuto.
0: Avvicinati. Lo sapevo che non era finita la faccenda.
1: Ma posso dirti tutto? Io devo.
0: No. Allora,
1: il la musicale.
2: Allora, scrivete in agenda 24 novembre. Scrivetelo.
1: Sì.
2: Ore 23.
0: Che giorno è della settimana?
1: Anche sul calendario.
2: È un martedì sera.
0: 24
2: scrivetelo.
0: Novembre.
2: 24 novembre. Poi non vi preoccupate di che cosa c'è, oppure c'è qualcosa di molto importante.
0: Si può ballare?
2: No. Sarà una serata.
1: È una cosa molto diversa,
0: non
1: però
0: si balla, no,
1: interessante.
0: Già.
1: Una bella serata a teatro.
2: Bravo.
1: D'ascolto. Lo facciamo, se io sono qua, ovviamente si è capito che lo facciamo alla Sala Paradiso, questo evento, e mi fa molto piacere.
0: Toccherà stare seduta sul tavolo là in fondo come l'altra volta.
1: Ma se vieni, chissà, magari
0: ma certo
1: sì,
0: che vengo.
1: Magari ti teniamo la poltrona per bene imbottita stavolta.
0: No.
1: Non è che sei proprio
0: sto bene
2: cuscini.
0: Anche sul tavolo.
1: Esatto.
0: Ecco, allora, vedi, nonostante l'età, vedi che mi vengono incontro i miei ragazzi. Mi vengono
1: ragazzi
0: incontro.
1: Ragazzi miei, martedì 24 novembre, lo segnate perché c'è un bel evento non casuale, che non si fa da un po' di anni e che non si farà per un po' di anni, suppongo, perché è una ricorrenza particolare, e abbiamo il piacere di farlo alla Sala Paradiso Arci San Lazzaro. Io ringrazio chi ha scelto la nostra location e già la stiamo progettando, location a teatro con LED wall, maxi schermi, una esperienza oserei dire immersiva riguardante la musica da ballo di un autore e di un grande musicista del nostro mondo che è famoso a livello italiano, che vogliamo ricordare, è vero?
2: Sì, perché il 16 dicembre ricorre il 40° anniversario della scomparsa di Carlo Venturi, e lo ricorderemo proprio il 24 novembre al Paradiso di San Lazzaro, ricordando alcuni motivi che ha inciso, che ha scritto, che magari non sono quelli diventati grandi successi. Alcuni ci saranno, altri sono riscoperte, che alcuni musicisti, alcuni strumentisti con la fisarmonica porteranno sul palco di quella serata. Sarà una serata da concerto, d'ascolto, di ricordi, di immagini che utilizzeremo per ricordare il grande Carlo Venturi. Mi fermo qui.
1: Basta. Bravo, grandi emozioni, segnate il 24 novembre.
0: Arvatars.
1: Mauro Malaguti, grande.
0: Ma puoi stare qui, Abbiamo quasi finito.
2: Ah, vabbè, aspetta.
0: No, ma tu puoi stare qui.
1: Qua, guarda,
0: perché visto che adesso dobbiamo parlare di un argomento che riguarda.
2: Perché sto facendo l'umarello ultimamente.
1: Ah, ok, allora.
2: Sto andando a vedere i cantieri del tram, ma mi diverto da matti.
1: Immagino perché
0: ci divertono meno quelli che fanno chilometri di fila. Se lo vedono che è là che si diverte.
2: Vabbè, vai in bicicletta.
0: Di guerra.
1: Aspetta, vedi com'è contento perché
0: vai in bicicletta. Perché c'è in bicicletta, lui ha sempre il rimedio. Senti una cosa, allora.
1: La consorte che forse non è molto contento.
0: Esatto.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Ecco.
1: Va bene,
0: ecco,
1: andiamo avanti.
0: Ecco, anche se è un autista provetta, però.
1: Lo so,
0: sicuramente.
1: Però
0: bene. Sentite una cosa, visto che fate parte entrambi con altri veri sostenitori della nostra musica alla Filuzzi, ho visto che è nata, cos'è? Un'associazione, quella che ti
1: sì.
0: vede presidente?
1: Esatto, è nata un'associazione. Allora, intanto ci sono varie già realtà legate
0: sì,
1: al mondo della Filuzzi,
0: certo.
1: Ricordiamo, a Bologna c'è il tavolo della Filuzzi in comune a Bologna,
2: esatto.
1: Che è sempre presente e ha sempre un occhio particolare di riguardo per il nostro patrimonio culturale, per come valorizzarlo e portarlo avanti. Attorno a questo tavolo o oltre a questo tavolo ci sono altre realtà che hanno lo stesso intento in realtà di portare avanti, certo, questo patrimonio culturale, perché il rischio dell'oblio è forte e non,
0: con diciamo, più se ne parla con di, meglio è,
1: esatto, cerchiamo di contrastarlo. Fra queste realtà, l'ultima nata, che è proprio neonata, è questa associazione, si chiama Pro Filuzzi Più 051, e 051 perché è di Bologna, è facile fino a qui, Filuzzi Più, Filuzzi è facile, più perché è un in più rispetto alle altre, quindi Filuzzi Più, ma il più lo puoi condire come vuoi, sì. E pro perché è pro Filuzzi, quindi per la Filuzzi. Per la Filuzzi cosa vuol dire? Intanto per non dimenticarla, per non farla dimenticare. E questo non vuol dire renderla museale, perché non è che non dimenticare, non vuol dire rendere un museo la Filuzzi, no? Perché una cosa che tu la fai diventare museale vuol dire che è già morta, no? Cioè tu quando vai al museo a vedere qualcosa che è già passato, che ha già chiuso un suo ciclo ed è in un museo per essere ammirata e vista, così sono i documenti storici, così sono le opere d'arte, eccetera eccetera. E gli artisti contemporanei fanno delle mostre, non fanno dei musei con i loro, con l'hotel, no? Ecco. E questo è quello che noi non vogliamo, cioè non vogliamo musealizzare la Filuzzi, vogliamo portarla avanti, cioè dobbiamo capire, oppure vogliamo cercare di capire con i vari attori del settore che possono essere interessati in questa comunione di intenti, come portarla avanti alle nuove generazioni, o come dire guarda, a Bologna c'è la Filuzzi. Cioè l'associazione che è nata proprio Filuzzi Più ha al suo interno, è un'associazione particolare perché è una delle associazioni, forse l'unica, che al suo interno ha sia musicisti che ballerini, quindi ballerini, maestri di ballo e musicisti. Sono le tre anime che portano avanti il ballo alla Filuzzi, no? Il ballo in generale, ci vuole la musica, ci vuole i ballerini e ci vuole un patrimonio culturale da portare avanti, no? Quindi suoni della roba che è quella lì perché è la Filuzzi, balli quella roba che è quella lì perché è la Filuzzi, non c'è niente da fare. Allora, o noi uniamo questi intenti fra le tre anime e allora la portiamo avanti, se no la facciamo morire, perché qua siamo arrivati a quel bivio qui, cioè non è che diciamo delle cazzate, diciamo o vive o muore. Se tu sei per il vive, allora è meglio che collabori con le associazioni che tutte hanno questo intento, dal tavolo della Filuzzi alla nostra Filuzzi Più, ad altre, che anche, voglio dire, Nettuno di Notte con la storia, con Marcheselli e la valorizzazione della musica tramite l'organino bolognese, cioè è tutta una storia dietro che è molto importante, e quindi Paolo e Marco Marcheselli fanno un lavoro egregio a livello di strumento e di musicalità. Noi facciamo un lavoro invece legato alla musicalità, ai suoni, anche ai balli, a tutta questa sinergia. Ecco, noi vorremmo essere una stazione che porta avanti questa sinergia, perché se ognuno si fa i fatti suoi muore, non c'è niente da fare, l'unione fa la forza. Quindi questa stazione è nata un po' per portare avanti questa sinergia, che sennò è difficile da trovare, è difficile da trovare lo stesso anche nella stazione, fa niente, però è difficile da trovare in generale. La idea che io ho, sono presidente, ma sì, mi hanno incastrato presidente, posso dire, no, va bene, sono presidente dell'associazione, ho un sogno, ma questo è il sogno di Manuel, non può essere dell'associazione, ma di Manuel. Io vorrei che mio figlio, quando va all'università fuori sede, fra 15 anni, quando arriva là e dice io vengo da Bologna, l'altro collega studente dica ah, Bologna, tortellini, a dove vanno anche la Filuzzi? Ecco, qui sarei già contento, perché noi dobbiamo fare quello che hanno fatto e che non siamo capaci di farla a Bologna, ma porca miseria, proprio che non ce la facciamo. Questa è l'unione di intenti che io cerco, che fanno per la pistica salentina. Tu sai che in Salento c'è la pistica, fine. Non è che è per fare la pistica, c'è la scuola di tamburello, c'è la tutela del tamburello, il modo di suonarlo, suppongo, e i passi per farlo, l'abbigliamento e tutte le movenze, no? E questo dobbiamo farlo noi per la Filuzzi, dobbiamo far capire al mondo che non c'è solo il folklore romagnolo, ma c'è qualcos'altro che è liscio. La stessa cosa dalla regione bisogna farlo capire, perché già in regione con il progetto Vai Liscio noi ci stiamo muovendo dicendo guarda che non c'è solo il liscio romagnolo che si chiama folklore, ma c'è anche il liscio alla Filuzzi, cioè la regione tuteli tutte le sue forme di liscio, perché il liscio non ce n'è uno solo in Italia, ce ne sono tante. Noi però siamo la capitale del liscio alla Filuzzi, Bologna, chi lo sa, solo noi bolognesi. Ecco, dobbiamo metterci in ordine di idee, di avere una comunione di intenti per far sì che questa roba esploda fuori da Bologna e arriva fuori, in modo che la gente venga a Bologna per la Filuzzi, ma sappia che qui c'è la Filuzzi.
2: Infatti, questa vedi, è l'idea. Anche ciò che è stato Piazza Maggiore in questi anni, al 14 agosto, è stata una bella vetrina anche, certo, proprio per i tanti turisti che sono venuti e che si sono fermati, stando anche un'ora e mezza in piazza, mettendosi in pista anche loro a giocare, ballando male la Filuzzi, però sono tornati fuori chiedendo anche informazioni. e adesso sanno che Bologna ha questa caratteristica. Esatto. Dobbiamo andare avanti.
1: Bravo.
2: Infatti è per quello che il Comune di Bologna mi ha già dato l'incarico per Piazza Maggiore 14 agosto 2027. Ci sto già lavorando.
1: Bravo.
2: Non dico niente perché ho l'idea per la testa. Però insomma dobbiamo lavorare per un tempo lungo in avanti, quindi non aspettiamoci risultati immediati.
1: Bravo.
2: Tempo al tempo arriviamo che saltiamo fuori dalla fossa e torneremo a saltare come una volta. Copia in figura, maestro, vai, come diceva
0: vai.
2: Giuliano.
0: Vai a fare l'umarella adesso.
2: Sì, vado a fare l'umarella, vado a vedere.
0: Perché c'ha lo scooter, se andassi in macchina, dai che l'umarella.
2: No, vai in bicicletta.
1: Dai, se va in bicicletta, ancora meglio, vedi che fa tutta salute, vedi che è magrino, per quello posso andare in bicicletta. Devo venire in bicicletta anch'io.
0: No,
1: no,
0: io cosa dovrei.
1: Vedrai che facevo allenamento.
2: Ieri mi ha detto che devo ingrassare un po', quindi
0: non me lo dicono mica a me, vero?
1: Meno bicicletta per cortesia.
2: Sì, infatti, sì,
1: no, pedalata assistita.
0: Non lo dicono mica a me, vero? Bambini, ragazzi, è stato un piacere.
2: Ma per noi.
0: Allora, viva noi, viva la Filuzzi, viva il ballo,
2: certo.
0: I ballerini. E a lunedì,
1: certo,
0: per la diretta. E tu vai a fare
1: domani?
2: Insomma. No, io domattina. Cioè, oggi pomeriggio è 4:15.
1: È che sei qua?
2: 4:15 sono già.
1: Ascoltatelo.
0: Ma domani ci sei, piani altri?
2: Sì, domani li trasmetto
0: perché
2: da sopra.
0: Perché lui non viene mica sempre qui,
2: Io vado
1: in pigionaia?
2: Sì, no,
0: sì, ma che pigionaia che ha? Ha allestito uno studio meglio di questo. Allora abbiamo chiamato i piani alti. Allora domattina sei dei piani alti?
2: Sì, domattina sono i piani alti.
0: Molto!
2: Perché c'è un appuntamento con la segretaria.
0: Miau!
1: Sono wow!
0: Dai, mo! Ciao ragazzi!
1: Ciao.
0: Un abbraccio!
1: Anche a voi! Ciao a tutti!
0: Ciao!
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10.
5: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
6: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
7: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
6: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
7: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Ma siamo prontissimi, scalabala, ma siamo qua, pronti!

La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7, ad Argelato.
0: 051 665 0034.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Ma ritorniamo in musica dopo i nostri consigli. E dove è andata a finire Marianna Lanteri? C'era Marianna Lanteri con Volevo dirti. Caro Franco, ti auguro un buon pomeriggio e ti ringrazio.

ogni riferimento è puramente casuale, vero? Andiamo a Villa Turca in via Colombarola 40, qui a Bologna Corticella. Oh, ci siamo, è sabato 3 ottobre a Villa Turca in via Colombarola. Dalle ore 19 inizia la grande festa dei nonni. E la cena con tagliatelle al prosciutto, polpettone all'italiana con contorno, dolce, acqua e vino. E poi a seguire il ballo e la musica in compagnia di Barbara Lucchi e Massimo Venturi. 25 euro tutto compreso. Se siete interessati dovete recarvi al bar di Villa Turca e prenotarvi, perché la prenotazione è obbligatoria. Potete farlo entro venerdì 2 ottobre. Se volete poi informazioni 051 32 35 39. Ricordo che le iniziative e le attività che si tengono a Villa Turca sono riservate ai soci e ai frequentatori aderenti a CESCAO. Caro Matarozzi, stammi bene.

0: Ho bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficaci in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Intanto stanotte massiccio attacco delle forze russe su Sumi. Due persone sono rimaste uccise. Un drone russo ha colpito anche una scuola a Kiev. Illesi i bambini che si trovavano in un rifugio antiaereo.
5: E ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato Netanyahu a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
6: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali.
5: È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
6: L'economia ad agosto 2026 su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sul l'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
5: Formula 1 Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla V17 calcolato per valere 3 decimi. Per Antonelli Sepang rappresenta una doppia sfida. L'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo, il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra, leader del mondiale di Formula 1.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
1: L'informazione ritorna intorno alle ore 13 dopo la resata, ancora musica.
7: Sono le 12 e

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia code in prossimità dei lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo tra Marche e Abruzzo. Sulla 14 Adriatica code anche qui per lavori in direzione di Ancona, tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Pescara Nord e Pineto e poi tra Grottammare e Pedaso. In Toscana trafficata la carreggiata nord dell'Autosole, code tra Firenze e Scandicci a variante di Valico in direzione quindi di Bologna. Sempre sull'Autosole lungo il tratto Firenze-Roma code per un veicolo in panne tra Attigliano ed Orte in direzione di Roma. Per quanto riguarda i trasporti, un'anticipazione per domenica 4 ottobre dalle 9 alle 14 per la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto nel comune di Orbetello nei pressi di Talamone, nelle vicinanze della sede ferroviaria, sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. Variazioni per alcuni treni dell'alta velocità ed intercity e limitazioni di percorso e corse ecobus per alcuni treni del regionale. Bene, tutto, grazie per la attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Al Parco Cevinini, in via Biancolelli a Bologna, riprende la Festa dei Sughi, edizione 2026, dall'1 al 4 ottobre, con il ristorante del pesce, ristorante tradizionale, con asporto a mezzogiorno e cena alle 19. In più, osteria e menù vegetariano. Crescentine, vendita di sughi d'uva, serata con musica, iniziative politiche. Per prenotazione al ristorante chiamate Enzo al 345 60 90 602. Nell'ambito degli spettacoli del ballo, giovedì 1 Jerry TNT, venerdì 2 Davide Balestri, sabato 3 Aldo e Cristina, domenica 4 William Monti ed Eric Artioli.
1: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
0: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Vi lascio al divertimondo e al filuzziere Totide. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un bellissimo pomeriggio e a domani mattina alle 8, se credete, vi aspetto.
1: Il divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
0: Circolo Arcibenassi, viale Cavina 4. Attenzione, domenica si balla con Massimo Budriesi dalle 17 alle 22.30, minestrata per tutti alle ore 19.15. Per il ballo della domenica dell'Arcibenassi, Paolo 338 58 80 262. All'Arcibenassi viale Cavina 4 il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, il venerdì anche alla sera con possibilità da sport, venerdì sera 20:30 la tombola con fantastici premi. Si possono seguire le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Arcibenassi 051 45 06 38. Si balla sabato sera alla Sala Arcipelago di Pianoro, via della Resistenza 201. Si balla all'Arcipelago di Pianoro sabato sera con Antonio e Sammy. Prenotazioni per l'Arcipelago. Franco risponde al 338 42 17 869. Centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30, la scuola di balli di gruppo riprenderà a metà ottobre, la ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, si gioca tombola mercoledì sera e domenica pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30, domenica 4 ottobre alle ore 20:30 si balla con Davide Ballestri, ci si può prenotare al 339 526 3705. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi arriva la grande orchestra Profumo di Romagna. E sabato 17 ottobre alla Sala Cometa Casa dei Campi di Sasso Marconi l'orchestra Castellina Pasi. Qui costa entrata 20 euro con crescentine d'affettato. Per saperne di più, Angelo per la Cometa 393 292 32 58. Rosanna 393 807 95 08. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Si balla sabato pomeriggio alla sala Tulipano dalle 14.15 alle 17.45 con DJ Lucio. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa. Il venerdì sera al Falcone di Riale si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola, venerdì DJ Fox. Tante iniziative, tante attività al Falcone di Riale, dai viaggi meravigliosi all'aiuto compiti ai balli di gruppo alla tombola, yoga, la ginnastica, i grandi tornei di burraco. Falcone di Riale 051 61 66 140. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savine, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In sala 77, Sagra della Lasagna il 3 e il 4 ottobre. I giochi in sala Paradiso, lunedì sera al burraco la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Veniamo al ballo, questa sera Alex e Miranda, il venerdì sera dedicato ai balli latinoamericani, sabato sera si balla con Davide Salvi e alla Sala Paradiso la grande serata di beneficenza Pro Ant, martedì 6 ottobre dalle ore 21. Musica, ballo e divertimento per una buona causa, si balla con l'orchestra di Roberto Scaglioni durante la serata, sorprese e bomboloni per tutti. 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
4: Panirali?
3: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno, perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
4: Panirali!
5: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
1: Radio San Luchino, si frutta.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
2: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
3: San Luchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. I bambini si trovavano nel rifugio, i servizi di emergenza si stanno dirigendo sul posto, ha dichiarato il sindaco su Telegram, aggiungendo che i detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Due persone sono invece rimaste ferite in un attacco russo con una bomba aerea guidata contro il settore residenziale di Sumi nella notte.
4: Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa valle di Susa. Dalle prime ore di oggi militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
5: Vittorio Sgarbi è ricoverato, a quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli. Il critico d'arte è ricoverato presso la struttura capitolina. L'ex sottosegretario alla cultura si trova nel reparto di terapia intensiva. Al momento non sono previsti bollettini medici.
4: Dopo le decisioni assunte da Eni, PE Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la presidenza del

0: 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi, incrocerà le braccia contro il carovita chiedendo misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie.
1: Il calcio, ultima seduta di allenamento Coverciano per l'Italia, che venerdì alle 20:45 affronterà la Francia allo Stade de France. Roberto Mancini ha deciso che 9 azzurri non partiranno per Parigi col resto del gruppo e resteranno a Coverciano per seguire un programma d'allenamento specifico. Esclusi sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un sans braghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Il tempo passa e quando arrivi lì. Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 00 34.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
5: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
6: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso quando non li senti più.

volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: E un sans breguet l'arlui e il brasselat serra più l'arlui d'amore non va più mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
6: San Luchino Notizie.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
7: Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Torna a parlare Nessi Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Hamuda. Speravamo che questa, che a tutti gli effetti una detenzione domiciliare, venisse detratta e invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non c'era stato riferito da nessuno, spiega la donna in attesa del terzo grado di giudizio.

0: e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica a mano uso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030.
1: Dinanzi alle proteste sempre più violente e ai blocchi degli studenti in Francia, il premier francese Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai quattro angoli del paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
0: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della nazionale Diana Biancheri di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Bonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
2: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente insomma è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente, cari signori, quindi non è un problema. Non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, diciamo, ma vado avanti con i miei valori.
1: E con le parole di Malagò è tutto, a più tardi.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Super Trailers.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Super Trailers.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai.
14: A settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.
0: Siamo in onda.
2: Siamo in onda.

Buon pomeriggio a tutti, buongiorno Mandrillo in diretta, Radio San Luchino Bologna! Eccoci qua per un nuovo appuntamento. Oh, bevo un po' d'acqua perché mi noti di traverso la bocca. Ah, bene. Allora, anche oggi musica, non ci sono interviste, quindi avremo modo di sfogarci musicalmente. Come al solito vi chiedo gentilmente di alzare il volume della radio, perché il primo è un pezzo rifatto molto bene, molto orecchiabile, molto divertente. Allora, alziamo la musica? Alziamo? Vai!

essere molto divertente, questa, per un buon inizio, perché oggi facciamo tanta musica e quindi ci dobbiamo divertire. Ecco il secondo brano. Just come closer. Anche questo è da sentire con un certo volume. Questa è una donna bellissima.

Saluto un'amica che ha la necessità di un ginecologo, io mi offro molto volentieri. È belloccia, ha un bello sguardo, due belle labbra. Quindi, beh, ma scherzi, sono disponibile.

0: Mi ha mandato un messaggio. Forse c'è speranza di una toccatina lì.
1: Ma scherzo. Sono... ho avuto la 110 lode.
0: Tutti pezzi molto ritmati, perché a me non piace la gnola. Poi arriva anche la marchetta con la gnola. Però diciamo che sono le mie scelte, sono sempre molto orecchiabili. Allora, amici, ora io da ragazzo ero un lettore di Tex Willer, tutti lo sanno, mamma mia quanto mi facevano i Western Combo, e ogni tanto, ogni spesso mi metto un pezzo che comunque è allegro, divertente, del vecchio West. Sentiamolo oggi.

notizie e le previsioni del tempo ve lo do dopo le 15, perché ne sono arrivate pochissime. Quindi, ma dopo le 15, tanto noi ci ascoltiamo la musica, se ne frega.

questa la potrei dedicare a tutti coloro che hanno un maneggio o che montano cavalli. Il maneggio si va per montare i cavalli. Io mi cavo d'osso, avrei paura di montare un pony.

eccoci qua, questo era il western di oggi. Oh! E adesso il rock. Con l'armonica e il banjo si può fare delle cose, si possono fare delle cose buone, come questo.

arrivando notizie, vi anticipo che ad esempio è stata sventata una truffa ai danni di una famiglia. Due ragazze si sono presentate che volevano parlare di casa, ma in effetti volevano rubare queste teste di bip. Comunque vabbè, ci può stare. D'altra parte sono già fuori, quindi la polizia si è scusata di averle disturbato mentre rubavano, visto le leggi che ci sono in Italia. Cosa vogliamo fare? Beh, scherzi.

Questo si presta molto per i giochi. Voi prendete una mela sulla sinistra e l'altra sulla destra, poi cambiate, salte, vedete quei giochi che si fanno al circo, provate di passarla saltando nell'altra mano e dopo un po' ce la fate, prima vi cadono. Tanto ci sono i negozi di frutta e verdura che ne hanno di mele, adesso iniziano.

Vorrei salutare chissà se ascolta una signora stamattina. Sono andato in un negozio, era tutta tirata, tutta una signora sui 60-55, aveva tutto il pantalone attillatissimo, praticamente mostrava queste chiappette, e poi non so quando si slaccia, sai, casca in cosa, però era tenuta bene, era tutta così sgargiolina, e l'ho salutata, gli ho detto che era molto in forma, era contentissima. Beh, un complimento fa sempre bene, o no? Adesso ci sono dei busoni. Chi è che mi fa un complimento? Chi è che dice, sotto che bella ragazza? Ci sono anche dei falsi, che dicono bella un cesto.

0: birthday.
1: Sapete quale sarebbe bello vedere? Io, lavorando in discoteca, ho fatto anche le feste private. Anni fa andai in una villa meravigliosa in Versilia e appunto ho visto gli onorevoli che davanti alle telecamere, non faccio nomi ovviamente, si incastrano uno con l'altro e lì sono tutti amici, tutti bevevano, mangiavano. Io ho finito alle 7 del mattino quando loro hanno fatto colazione. C'è un bel andare? Sì, fino alle 7 loro baldoria. E allora li ho visti anche ballare. Alcuni si muovevano come dei sedani, più o meno come me. Io non so ballare, ho fatto ballare, ma non so ballare. Io proprio sono il più sfigato. Beh, vedevo di quelli, sai, quelli un po' il fighetto, ma non quello che si lascia andare, quello che sembra quasi immobile, muove, tic. Mamma mia! Bene, amici! Mi piacerebbe per esempio vedere il nostro primo ministro ballare il rock acrobatico con, la russa, ecco. Pensa te che roba. Andiamo nel 1999. Eravate già in forma? Eravate appena nati? 99! C'era questa che mettevo in discoteca. Mica scherziamo, la mettevo e come? Se la mettevo. Dunque, ecco, aspetta che l'ho persa di vista, eccola qua. La stasse a sentire? Dunque, eccola.

0: L'avete ballata? O l'avete sentita alla radio? Perché era il periodo che le radio erano libere. Siamo rimasti in pochi di radio libere. Sono più quelle nazionali adesso, che hanno una veste più professionale. Noi siamo ancora di quelli che diciamo delle cazzate, beh, va bene. Amici, si è accesa la luce. Allora, si è accesa la luce, vado in bagno. No, no, c'è pronto il collegamento con Roma per le notizie nazionali. Rimanete lì, io mi becco un caffè e vi preparo la scaletta. Tra un po', la prima parte io metto molta techno, poi cambiamo pian piano fino ad arrivare alle marchette, ovvero quelle cose più orecchiabili che sono più appetibili, dato che i generi si prestano e l'ascolto, non ci sono solo giovani, ci sono anche dei di quelli over, e allora cercheremo di mescolare le carte. La musica è quasi come le carte, no? Tu mescoli e via. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot. Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
4: Hai o mella testa? Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
5: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
4: E per la glicemia e i trigliceridi?
5: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
6: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
5: La cortesia è la piacevole conseguenza.
7: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca è il tuo

0: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. L'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Intanto sulla manovra il vice ministro Leo chiede cautela. Non possiamo permetterci sforamenti, altrimenti rischiamo un tracollo come quello vissuto dalla Grecia.
2: Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Il conducente del veicolo è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. In corso la ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti.
3: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
2: Ora in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Ha cerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento di almeno 119 persone tra studenti e membri del personale e 83 agenti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi.
3: Con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump ha avuto dei colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburante che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di medio termine di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
2: Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu, per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che a sorpresa ha eliminato il talento spagnolo Hodar.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 15 e 8 minuti.
1: Bene, torniamo in diretta, amici. Allora, vi ho detto, come poi un po' mi conoscete, che nella prima parte metto le cose che mi piacciono, che il techno sono divertenti, il rock e quant'altro. Poi comincio pian piano a entrare in un'altra atmosfera, d'altra parte è il mio lavoro. Ho scelto adesso un terzinato che è fatto molto bene da un grande artista, veramente. Lui lo stimo molto, è molto bravo. Eccolo qua.

0: Mengoni. Bravo, mamma mia, è molto molto bravo, e quindi lo metto sempre molto volentieri. Sono le 15:13 minuti, ce ne facciamo un altro pezzo. Ligabue, Niente paura, dedicato a chi?
1: A parte che gli anni passano per non ripassare.
0: A chi non si rassegna all'età, a chi la prende male a seguito di un intervento, a chi la prende male a seguito, sai, quando lei o lui ti dice non mi piace più, adesso addirittura lo fanno con un messaggio.
1: Niente paura.
0: Niente paura. Perché poi
1: ci pensa la vita, mi hanno detto così.
0: Ricordatevi che a seguito di qualcosa che non funziona, se avete gli attributi, con testa e braccia si ricomincia. Quante volte ho ricominciato io?

niente paura. Ecco qua. Poi ci sono le... nel percorso della vita ci sono tanti ostacoli, tutto non fila mai liscio, mai. La vita è fatta così. Quante selle ci sono? Ci sono le selle da sole, le selle che trovano ostacoli molto molto in salita. La vita a volte è molto triste e bisogna, per rialzarsi, l'ho detto prima, occorrono gli attributi, non lasciarsi andare. Ci sono persone che a seguito di una delusione o di salute o di, prendono decisioni sbagliate, invece bisogna cercare di affrontarle di petto, proprio di andare avanti. E ci sono anche delle persone, delle ragazze per esempio, che hanno avuto la sfortuna anche di avere dei genitori non tanto buoni e quindi sono state buttate fuori di casa magari a 20 anni, a 18, e, o anche abbandonate prima, e allora per loro la vita è come ci dice Vasco Rossi, che è un po' particolare. Quindi dedicato a tutte le selle che sono in ascolto, che magari prima ho stroppato un sorriso, adesso forse torniamo coi piedi per terra, però

0: anche nelle separazioni c'è chi ha la fortuna di aver comunque una cosa meravigliosa, che è un figlio. E se voi state vicino a lui, affronterete anche una delusione d'amore in una maniera diversa.
1: Fare le guerre.

0: Lo dico perché sono ben felice di tenere compagnia anche a quelle persone più sfortunate, ad esempio, che a seguito di un incidente escono dall'ospedale in carrozzina.
1: Ormai è sera.
0: E quando io li vedo, questi giovani, io ci sono andato molto vicino in un incidente stradale nel 2000, quindi so cosa vuol dire.

0: Senti che bel rumore.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot. Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Meteo, fatti di cronaca.
2: Allora, il meteo lo facciamo come al solito alla nostra maniera, non siamo dei tecnici dell'aeronautica, ma vi dico che in questo momento ci sono 26 gradi, questa mattina alle 7 erano 16 gradi, di notte si dorme bene, le zanzare ci stanno per salutare che hanno rotto i coglioni e quindi andiamo bene. Allora, venerdì, sabato e domenica sono molto simili, infatti le minime saranno tra i 12 e i 16 gradi, saranno più fresche le minime di sabato e domenica, 12 gradi, le massime attorno ai 25-26 gradi. Andiamo ai fatti di cronaca. Come vedete sono stato molto spiccio, cosa vuoi che ti dica? Tanto voi le sentirete poi, ma io poi non dico bugie, almeno il computer mi dice questo e quindi cosa racconto, le favole? Il tram sfila a Borgo Panigale, prima del test la linea rossa sta sfilando, pensate, vuoto, non c'è neanche una gnocca sopra. Niente, vuoto, però devono fare le prove. Devono provare. Un attimo solo che ho una musica di sottofondo là. Pedone contratto sulle strisce da un autobus. Incidente a Porta Mascarella. Purtroppo ha avuto la peggio il pedone mentre attraversava la strada. Adesso è in ospedale a Sant'Orsola.

la petizione per la nuova stazione ferroviaria nella zona Due Madonne sta andando bene. Insultato e schiaffeggiato, gridava: omosessuali, vi ammasso! Pensa che testa di bip. Ancora un episodio in città. E vabbè, sì, degli idioti ce n'è. Questo solo perché uno è gay gli mette le mani addosso. Pensa un po', chissà che bell'uomo che era lui, chissà. Pensa te, che deficiente. È stato provato il progetto, quindi saremo in buone mani e nel 2031 ci sarà il nuovo stadio in zona Fiera. Fingono di volere comprare case, in realtà cercano oro e da rubare. Due signore rumene, una è scappata, l'altra è stata arrestata. Se non è incinta sta dentro, altrimenti sono già fuori, cioè non c'è problema. In Italia funziona così. Beh, scherzi. Bene. Bene una sedan, però va bene così. Io era l'ultima notizia. L'incubo dei ladri è stato trovato morto sul terrazzo di casa. Veleno Betti aveva 79, ex guardia giurata, anche dopo il suo pensionamento dava la caccia ai malviventi. È tutto per il momento, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio San Luchino. Dopo la pubblicità riprendiamo con la musique, la musique. Allora, qui dove? Pronto, andiamo di là, finiamo il pezzo di prima e poi alcuni momenti pubblicitari che sono consigli molto buoni. Il pezzo si intitola Indianapolis, non l'ho scelto io, ma è qua sul computer, Indianapolis. Sentite la sonorità di questo pezzo, è una roba scandalosa. Però allora non c'erano i banchi con le sonorità attuali, però sentiamoci questo del 2003. Sembra registrato in un bagno.

0: c'è ancora un minuto e 22 secondi di questa di questo pezzo fatto registrato da un autoradio. Mamma mia, bamba. Poi c'è la pubblicità, per quello lo devo lasciare. Aspetta che vedo se riesco a togliere sta cagata qua. Ah, sì, ce l'ho fatta, che culo. Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: interessi altrove.
1: Io pago allo Stato le tasse sui soldi che guadagno, le tasse sui soldi che spendo, le tasse sulle cose che acquisto. E poi pago le tasse sulle cose che possiedo, sulle quali ho già pagato le tasse quando le ho comprate, con i soldi precedentemente tassati. Poi pago lo Stato per avere in eredità la casa che mio padre aveva acquistato e per la quale aveva già pagato tasse e contributi per anni. Poi pago l'IMU, la TARES, la TASI, la TARSU, la TAOSOP, il bollo, le accise. Siamo tartassati.

0: Bellini, che fresca, fresca, fresca. Questa è un pezzo di qualche anno fa che parlava di, dell'estate, solo che la rima sembrava la reclame dell'estate, che è poi il titolo del pezzo. Allora, dunque, va qua. Allora, amici, dunque, aspetta un po'. Vi ricordate i primi pezzi di Adriano Celentano? Erano molto rocchettari, rock and roll. Lui si muoveva che sembrava, zig zig zig zag, sembrava tomba quando faceva i cose. Tum, tum, tum. Allora, ci ascoltiamo un vecchio pezzo e potete ballarlo a rock and roll.
1: Io sono

0: mi porti a letto il tuo caffè.
1: E così ho accontentato anche coloro che ballavano il rock and roll e il boogie boogie. Pubblicità e ultima parte. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-48-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

Francesco Renga, e così con questo ho finito le marchette e faccio altre cose. Le marchette sono quelle che ai concerti di Francesco Renga ci sa un sacco di gente, eh? Ambra in prima fila.

Questo era Francesco Renga. Andiamo ai nostalgici della discoteca. I nostalgici sono coloro che negli anni 70 ci davano che ci davano. Stevie Wonder! Cioè ballavano, ballavano, ballavano.

0: Stevie Wonder. Allora, poi non possiamo non mettere anche la musica latina. Uè, ragazzi, la musica latina ha preso il sopravvento anni fa, adesso sta un po' scomparendo perché chissà, adesso poi non ballano niente. Fatto sta che nel momento giusto c'erano tante scuole di ballo che così insegnavano a ballare il latinoamericano, l'unico ballo ancora con un certo contatto assieme al tango, contatto, quando si lasciavano c'erano alcuni che dai pantaloni si vedeva, si vedeva. E allora, però, io ho scelto un pezzo allegro, non fresco, ma allegro. Sì, ecco qua. Mark Anthony. Allora, vi metto su prima un pezzo perché ho spento tutto, perché sono uno sfigato. Sono i 52. Mark Anthony ve lo faccio sentire dopo.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

Un immediato il pezzo latino, eccolo qua allora. Arriva. Vanno tutte in bisogno. Tu lì, Pontecchio, sai ballare il latino americano?

0: E anche oggi. E anche oggi è terminato il
1: Siamo in onda.
2: Siamo in onda.
0: Termina qua il mio appuntamento con voi. Noi ci sentiamo domani dalle 14.30 alle 16. Non piangete che vado via, non piangete. Sta, calmi. Sono qua. Noi ci sentiamo con allegria domani. Fate i bravi e soprattutto, se ovviamente ce la fate, cercate di avere un buon umore. State allegri, ciao a tutti. Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
6: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
7: San Luchino Notizie.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela Nantes, fiamme anche davanti ad un liceo di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi e annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
8: In Italia ora, con l'aula della Camera che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I voti contrari sono stati 229, i favorevoli 151. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Secondo i tabulati sono 7 i voti favorevoli in più rispetto a quelli dei partiti di maggioranza presenti. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Via libera intanto in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale.
9: Slitta in commissione difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Motivo ufficiale dello slittamento, spiegano dalla commissione, l'indisponibilità del relatore, il deputato di Fratelli d'Italia, Mauro Malaguti.
8: Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra. Il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartier di lusso di Chelsea, il cui rogo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre.
9: Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha consegnato al Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18

0: che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
1: Credo che è impossibile dare il torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
0: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
4: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

Buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro classico appuntamento dalle 16.15 alle 17.15 qui da Radio San Luchino con Mauro Malaguti, salutando Giancarlo Mandrioli che ci ha lasciato da poco e salutando voi sintonizzati sui 104.7 sui quali, oltre che insieme a www.radiosanluchino.it, oltre alle app Radio Garden, MyTuner Radio, dove potete cercarci e memorizzare l'app sul vostro telefonino, ci potete seguire da ogni parte del mondo con il vostro apparecchio telefonico. Allora, come cominciamo? Oggi cominciamo con un po' di delicatezza, con una canzone che è uscita pochi giorni fa, una canzone che ci ricorda il grande Gino Paoli, qui con un arrangiamento di Paolo Fresu in sottofondo, una canzone meravigliosa che si chiama Quando ti rivedrò.

È uscito pochi giorni fa questo motivo, a poco dalla scomparsa di Gino Paoli. Il ricordo con questa canzone è ancora più intenso e l'emozione ancora davvero notevole. Come è bello risentire canzoni che comunque hanno fatto parte della storia della musica italiana, e ogni qualvolta le si ripropongono è piacevole l'emozione. Nel risentire Mattia Bazar con Ti sento, e per chiudere, prima della pubblicità e del giornale radio delle buone notizie, una canzone che si chiama Fuori legge, con una aggressiva azzurra di capelli che ha davvero lasciato un buon segno. Adesso però si è messo un po' in disparte perché deve far la mamma. Va bene, brava.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Bentrovati, buon giovedì 1 ottobre con il GR delle buone notizie. Un nuovo guardiano del pianeta arriva dallo spazio. Partiamo dall'ambiente. Nei giorni scorsi sono stati messi in orbita due nuovi satelliti europei, Flex e Sentinel 3C, con un obiettivo molto concreto: osservare meglio la salute del nostro pianeta. Flex studierà le foreste arrivando a rilevare anche il processo di fotosintesi, mentre Sentinel 3C controllerà oceani e atmosfera. Due nuovi occhi nello spazio per capire prima cosa sta succedendo sulla Terra e proteggere meglio i suoi ecosistemi. Una nuova specie di felino scoperta sulle Ande. In Bolivia è stata identificata una nuova specie di piccolo felino selvatico, il Leopardus tilcaio. Vive nelle foreste nebulose delle Ande e pesa appena 1,5 kg circa. La scoperta è particolarmente importante perché rappresenta la prima nuova specie di felino vivente descritta scientificamente da oltre un secolo. Una bella dimostrazione di quanto ancora ci sia da scoprire sul nostro pianeta. Intelligenza artificiale per prevenire le epidemie. Una ricerca italiana guarda invece al futuro della salute. Un gruppo della Sapienza di Roma ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale capace di prevedere quali virus potrebbero essere collegati a determinate specie di mammiferi. L'obiettivo è individuare più rapidamente possibili virus zoonotici, cioè quelli che possono passare dagli animali all'uomo, e quindi migliorare la capacità di prevenire eventuali future epidemie. E chiudiamo con un'idea decisamente originale e tutta italiana. I ricercatori artisti hanno trasformato i dati provenienti da sistemi di monitoraggio ambientale della Laguna di Venezia, compresi quelli del MOSE, in immagini e musica generate da un algoritmo. L'obiettivo è rendere più comprensibili ai cittadini i fenomeni che normalmente vediamo sotto forma di numeri e grafici. In pratica, la tecnologia trasforma la salute dell'ambiente in qualcosa che possiamo anche ascoltare. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Luchino.

0: siamo fuori tempo.
1: Marco Mengoni ha riaperto il nostro pomeriggione con tutti i miei ricordi, che sono i suoi, i miei sono tutt'altri. Beh, sai, insomma, i titoli talvolta permettono anche di fare delle supposizioni, dei ragionamenti, che però in questo caso non stiamo a fare, anche perché è inutile che stiamo sempre a giocare sui titoli. Poi rimangono bottiglie vuote, e a proposito di bottiglie vuote, guarda caso, involontariamente, arrivano ora i Pinguini Tattici Nucleari.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto.

ormai è diventata una canzone revival. Con Marco Masini in Disperato abbiamo riaperto il pomeriggione del giovedì, dove cambiamo ora nuovamente ritmo e ci dedichiamo a qualche cosa di un pochino più divertente, spensierato, rilassante, come Reggae Night, Jimmy Cliff, e a seguire prima del GR Rhythm of the Night, splendido successo di Corona.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347 1417 133.
5: San Luchino Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
6: La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, si è limitato a dire Francesco Compagna, che insieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi.
7: Negli Stati Uniti, Krista Pike, la 50enne condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Klemmer, è sopravvissuta all'esecuzione capitale in Tennessee. Alla donna sono state iniettate due dosi di pentobarbital, ma ciononostante il suo sistema respiratorio ha continuato a funzionare. Il farmaco letale è stato somministrato nonostante nella mattinata, ad un'ora dall'esecuzione, la pratica fosse stata fermata da una corte federale d'appello che aveva chiesto tempo per esaminare un nuovo ricorso della difesa.
6: Via libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione europea. Le nuove norme, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficace attuazione. Le norme offrono la possibilità agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi extra Unione Europea.
7: La Commissione

0: europea.
1: Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio, ma crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che aumentano le persone in cerca di lavoro, con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
0: Ed è tutto. A più tardi.

Pomeriggione che ha riaperto il pomeriggione, pomeriggione che va verso il finale, giusto? Toccata e fuga per i saluti di Mauro Malaguti. Sono brave ragazze però Madonna e Sabrina Carpenter, che insieme hanno inciso questa canzone intitolata Bring Your Love, con la quale ci congediamo e ci diamo appuntamento con tante cose dopo di noi, ovvero sia l'informazione sul traffico, i consigli per gli acquisti, il Duo Torri con a spasso a San Luchino, il giornale radio locale alle 17.30, il Divertimondo alle 17.45 ed Eric Artioli alle 18 con varie ed eventuali. Io e voi ci sentiamo invece alle 19 con Scalabalà. Buon tutto a tutti da Mauro Malaguti.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10.
3: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Ben trovati. Regolare al momento la circolazione lungo la rete autostradale dell'Emilia Romagna. Ricordiamo che sulla 13 Bologna-Padova rimane chiuso fino al 10 ottobre lo svincolo di Occhiobello in entrata in direzione Bologna. Proseguono i lavori sulla E45 Orte-Ravenna tra Montegelli e Montecastello fino al prossimo mese di dicembre. Si transita su uno scambio di carreggiata con frequente formazione di rallentamenti e code. È tutto, grazie per l'attenzione.
6: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

0: San Luchino a piedi, passeggiata radiofonica con il Duo Torri.
1: Buon pomeriggio da Cristiano e Giacomo del Duo Torri su Radio San Luchino, questo è A San Luchino a piedi. Noi giriamo per la città in vie particolari per cercare notizie, curiosità,
2: oggi
1: cose simpatiche.
2: Siamo in Sant'Isaia, pieno centro, va bene?
1: Via Sant'Isaia,
2: via
1: certo,
2: Sant'Isaia,
1: bella, bella.
2: Beh, bellissima, è una delle vie.
1: Perché mi hai portato in via
2: qui
1: Sant'Isaia?
2: Si può dire Conad, tanto comunque uno di quei grandi supermercati che non è che possiamo dire Conad. Qui vicino c'è un Conad dove era... Pochi giorni fa c'è stato un allarme antirapina, perché è intervenuto tra l'altro la polizia, perché cosa è successo? Che c'era una persona che stava facendo la spesa, ok? E un ragazzo ha inveito contro un responsabile del negozio lanciandogli dei prodotti, cioè aveva riempito il carrello di roba, ok?
1: Sì.
2: E poi è arrivato a un certo punto e poi ha iniziato a tirargli questa roba, perché il responsabile del negozio aveva criticato il fatto che avesse uno zaino che era modello quello, non so se tu hai mai visto,
1: sì, quello che portano le cose,
2: Ma lo zaino sembrava quello di Benigni. Presente quando Benigni esce, cos'è, che film è? Johnny Stecchino,
1: sì,
2: dove
1: sì.
2: Esce
1: con le banane,
2: però ce n'è un altro di film sempre di Benigni dove lui è pieno di roba,
1: forse il mostro.
2: Ecco, il mostro, bravo, che diventa una persona che non è Benigni, perché era tipo 200
1: sì, che mette tutte delle cose coi tag nelle
2: e
1: tasche.
2: Suona sempre all'uscita della casa.
1: Non riesco a capire questo che ti abbia sconvolto, che tirava la roba alla cassiera. Noi quando facciamo gli spettacoli spesso ci tirano le cose, no?
2: Ah, quelli però sono pomodori. No, ma quello che mi ha fatto...
1: Non è vero.
2: Quante volte ti è capitato da... ragazzo, magari, che avevi preso una roba e poi chiedevi scusa perché l'avevi presa senza pagarla? Le caramelle?
1: Ma mi capitava raramente, di curiosità.
2: Sì?
1: Andavo via diretto, non chiedevo scusa.
2: Ah, proprio così? No. Poi presente quei coccodrilli di...
1: Quelli con la pancia bianca?
2: Quelli lì, 3-4 le prendevi sempre. Se ti sgamavano, chiedevi scusa. Lui qui invece cosa ha fatto? Gliela tirati addosso. Un bel coraggio sto ragazzo qui.
1: Ci siamo dimenticati, e io chiedo scusa, di salutare e ringraziare il pubblico di sabato scorso, di venerdì scorso alla Guarda.
2: È vero.
1: Che nonostante il freschino che sta arrivando in questi giorni,
2: è vero,
1: è venuto numeroso e ha gradito un nostro spettacolo, che è stato
2: sedendosi anche, perché io
1: molto
2: pensavo
1: divertente. Ringraziamo anche Cristian e Isabella,
2: l'organizzazione,
1: Crescentine eccetera. Niente, ci teniamo a dirlo perché insomma doveva essere una serata così.
2: Sì, non c'entra qui con Sant'Isaia, perché non c'è via Sant'Isaia.
1: No, Sant'Isaia lui ci ha proprio ringraziato,
2: ci ha benedetto,
1: esatto,
2: il Santissimo.
1: Va bene, noi ci sentiamo sempre qua su Radio San Luchini tutti i pomeriggi alle 17:20 San Luchino.
2: Ciao!

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Al Parco Cevinini in via Biancolelli a Bologna riprende la Festa dei Sughi edizione 2026 dall'1 al 4 ottobre con il ristorante del pesce, ristorante tradizionale con asporto a mezzogiorno e cena alle 19. In più osteria e menù vegetariano. Crescentine, vendita di sughi d'uva, serata con musica, iniziative politiche. Per prenotazione al ristorante chiamate Enzo al 345 60 90 602. Nell'ambito degli spettacoli del ballo, giovedì 1 Jerry TNT, venerdì 2 Davide Balestri, sabato 3 Aldo e Cristina, domenica 4 William Monti ed Eric Artioli. Hai un bella testa, le make avanti a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano via Testoni 9A in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale. Si preannuncia per domani una giornata nera per i servizi pubblici e privati a causa dello sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore. La mobilitazione nazionale coinvolgerà contemporaneamente settori importanti come scuola, sanità, forze dell'ordine, enti locali, vigilanza privata, marittimi, agricoltura e metalmeccanici. I motivi della protesta avanzati dalle sigle sindacali, la Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione della FISI, chiedono interventi urgenti contro il carovita, un ridimensionamento dei prezzi dei carburanti e dei beni alimentari di prima necessità. È un adeguamento generalizzato degli stipendi. Naturalmente il consiglio è di verificare sia per chi ha figli e nipoti a scuola o per chi deve fare anche degli esami o delle visite sanitarie, verificare la possibilità che questi appuntamenti vengano mantenuti in essere o spostati in data da destinarsi. E torniamo a parlare della notizia che ha investito la nostra città da ieri, oltre al posizionamento del nuovo ponte a Corticella, l'accordo per la realizzazione del nuovo stadio, accordo raggiunto tra Bologna Football Club e Bologna Fiere. Si parla di un impianto di nuova generazione da 35.000 posti, progettato per ospitare non soltanto partite di calcio, ma anche manifestazioni fieristiche, congressuali e grandi eventi di musica dal vivo. I primi approfondimenti consentono di dare avvio alla fase operativa del progetto, che sarà trasmesso poi alla FIGC come previsto dalle regole in essere. Lo stadio sarà caratterizzato da una forte vocazione polifunzionale. Il progetto di una copertura mobile e un campo da gioco movimentabile, soluzione che consentirà di liberare l'area centrale dell'arena e di utilizzarla per concerti. Investimento complessivo previsto 300 milioni di euro. Il nuovo impianto sorgerà nell'area nord di Bologna Fiere, già destinata allo sviluppo fieristico dell'accordo di programma, disporrà di un'uscita autostradale e di una fermata delle ferrovie dedicate. Avrà nei pressi ben due uscite della tangenziale e la fermata del nuovo tram, oltre ad una importante dotazione di parcheggi. Il cronoprogramma individua nella primavera del 2031 il traguardo per il completamento dei lavori al fine di permettere al Bologna di disputare la stagione calcistica 2031-2032 e rendere lo stadio pienamente operativo qualora richiesto dalla UEFA per i campionati europei del 2032. Sono partite oggi le misure del piano aria integrato regionale per contrastare l'inquinamento. La regione Emilia-Romagna ha scelto di sospendere il blocco dei diesel Euro 5, varando un pacchetto di misure compensative che prevede il posticipo al 1° novembre dell'accensione degli impianti di riscaldamento. Veniamo alla cronaca, ennesima aggressione omofoba in via Mascarella. Stavolta essere preso di mira uno studente colpito con un violento schiaffo in faccia e riempito di insulti razzisti e omofobi. Stava facendo una normale passeggiata, è stato approcciato da un uomo visibilmente alterato con una bottiglia in mano. Uno sconosciuto che ha cominciato a provocare lui e l'amico e insultarli. Quando non ha ricevuto risposta, si è passati dalla violenza verbale a quella fisica. Il sindaco e la vice sindaca hanno avvertito che il comune aveva ricevuto altre notizie di altri casi e in questo momento le forze dell'ordine stanno cercando di individuare, grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, possibili colpevoli. Noi chiudiamo l'appuntamento con l'informazione locale. Il GR torna alle 18 dalla redazione di Roma. A più tardi.
0: State ascoltando Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: un change vregué l'arlui e el bracelat serra più. L'arlui d'amour en va più, mo cun faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: mondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Circolo Arci Benassi, Viale Cavina 4. Attenzione, domenica si balla con Massimo Pudriesi dalle 17 alle 22:30, minestrata per tutti alle ore 19:15. Per il ballo della domenica dell'Arci Benassi, Paolo 338 58 80 262. All'Arci Benassi, Viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, il venerdì anche alla sera con possibilità da sport, venerdì sera 20:30 la tombola con fantastici premi. Si possono seguire le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Arci Benassi, 051 45 06 38. Si balla sabato sera alla Sala Arcipelago, Sala Arcipelago di Pianoro, Via della Resistenza 201. Si balla all'Arcipelago di Pianoro sabato sera con Antonio e Sammy. Prenotazioni per l'Arcipelago. Franco risponde al 338 42 17 869. Centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30, la scuola di balli di gruppo riprenderà a metà ottobre, la ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, si gioca tombola mercoledì sera e domenica pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30, domenica 4 ottobre alle ore 20:30 si balla con Davide Ballestri, ci si può prenotare al 339 526 3705. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi arriva la grande orchestra Profumo di Romagna. E sabato 17 ottobre alla Sala Cometa Casa dei Campi di Sasso Marconi l'orchestra Castellina Pasi. Qui costa entrata 20 euro con crescentine d'affettato. Per saperne di più, Angelo per la Cometa 393 292 32 58. Rosanna 393 807 9508. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Si balla sabato pomeriggio alla Sala Tulipano dalle 14:15 alle 17:45 con DJ Lucio. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa. Il venerdì sera al Falcone di Riale si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola, venerdì DJ Fox. Tante iniziative, tante attività al Falcone di Riale, dai viaggi meravigliosi all'aiuto compiti, ai balli di gruppo alla tombola, yoga, la ginnastica, i grandi tornei di burraco. Falcone di Riale 051 61 66 140. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In sala 77, Sagra della Lasagna il 3 e il 4 ottobre. I giochi in sala Paradiso, lunedì sera al burraco la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Veniamo al ballo, questa sera Alex e Miranda, il venerdì sera dedicato ai balli latinoamericani, sabato sera si balla con Davide Salvi e alla Sala Paradiso la grande serata di beneficenza Pro Ant, martedì 6 ottobre dalle ore 21. Musica, ballo e divertimento per una buona causa, si balla con l'orchestra di Roberto Scaglioni durante la serata, sorprese e bomboloni per tutti. 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per causa in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
4: Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea in Abruzzo ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto alla presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un olivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.
5: Il pilota omanita, di cui ancora non si conosce il nome, che ieri avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, è stato descritto da un collega come un fervente religioso, pregava sempre e non dava la mano alle donne. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir ha fatto sapere che chiederà la sua estradizione. Lo attende l'inferno in terra, ha dichiarato su X.
4: Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti a un liceo a Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
5: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
4: Il calcio si svolgerà il 6 ottobre. La giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole.
5: Ed è tutto. A più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Ben trovati, regolare al momento la circolazione lungo la rete autostradale dell'Emilia Romagna. Ricordiamo che sulla 13 Bologna-Padova rimane chiuso fino al 10 ottobre lo svincolo di Occhiobello in entrata in direzione Bologna. Proseguono i lavori sulla E45 Orte-Ravenna tra Montegelli e Montecastello fino al prossimo mese di dicembre. Si transita su uno scambio di carreggiata con frequente formazione di rallentamenti e code. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
4: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica. Inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
5: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Castellebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
6: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un sans vreghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
5: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
6: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per causa in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
5: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini. Bernini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
6: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
5: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, le 17:10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'1 di notte di venerdì.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Di nuovo buonasera da Mauro Malaguti, pronto per accompagnarvi nell'appuntamento serale di Scalabalà, la musica da ballo, la musica delle nostre orchestre, la tradizione, i ballabili di gruppo e non solo. Tutto ciò che fa parte di questa oretta che con la musica da ballo è l'accompagnamento fisso dalle 19 alle 20, da lunedì a domenica. Ma in questa puntata del giovedì sera si comincia con il cha-cha-cha con L'Avana e l'Isola interpretati da Andrea Scala, poi la colonna sonora del Ciclone che ci trasporterà in un meraviglioso sambone. Dai che andiamo!

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
0: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Bentrovati, regolare al momento la circolazione lungo la rete autostradale dell'Emilia Romagna. Ricordiamo che sulla 13 Bologna-Padova rimane chiuso fino al 10 ottobre lo svincolo di Occhiobello in entrata in direzione Bologna. Proseguono i lavori sulla E45 Orte-Ravenna tra Montegelli e Montecastello fino al prossimo mese di dicembre. Si transita su uno scambio di carreggiata con frequente formazione di rallentamenti e code. È tutto, grazie per l'attenzione.

La giostra è il titolo di questa canzone che abbiamo ascoltato da Ruggero Scandiuzzi per aprire il secondo segmento di Scalabalà. Sì, questa sera, come tutte le altre sere, con Mauro Malaguti. E sì, questa sera è anche la canzone che ci propone ora Giampiero Vincenzi, a cui farà seguito un'altra bella canzone del grande repertorio di Luca Bergamini e la sua orchestra, canzone intitolata Sogni Bruciati. Buon ascolto!

0: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
1: Al Parco Cevenini in via Biancolelli a Bologna riprende la Festa dei Sughi, edizione 2026 dall'1 al 4 ottobre, con il ristorante del pesce, ristorante tradizionale con asporto a mezzogiorno e cena alle 19. In più osteria e menù vegetariano, crescentine, vendita di sughi d'uva, serata con musica, iniziative politiche. Per prenotazione al ristorante chiamate Enzo al 345 60 90 602. Nell'ambito degli spettacoli del ballo, giovedì 1 Jerry TNT, venerdì 2 Davide Balestri, sabato 3 Aldo e Cristina, domenica 4 William Monti ed Eric Artioli.
2: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.

una delle prime versioni di Bologna antica, valzer scritto da un grande Annibale Modoni, che ricordiamo sempre con tanto affetto, lanciato da prima da Amedeo Fanti con la collaborazione di Carlo Venturi, e a seguire il maestro Castellina lo riprese pochi mesi dopo, e poi dopo è stato fermo questo pezzo ed è tornato ultimamente con Davide Salvi e Ruggero Passarini. Ruggero Passarini che ora ascoltiamo in Dolce Risveglio, poi arriverà Rino Gualandi con la mazurka Roberta, e a seguire Carlo Venturi con il valzer Nuvole. Buon ascolto.

0: ho bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
5: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
4: 051 665 00 34.
6: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Bentornati nella fase finale di Scalabalà di questo giovedì sera. Siamo al termine del nostro appuntamento. Mauro Malaguti vi ringrazia per l'ascolto. Vi lascio con l'ultima parte dedicata agli anni 60-70, il favoloso revival dal nostro jukebox, per arrivare alle ore 20, quando la chiusura di Scalabalà porterà all'appuntamento con l'informazione dalla redazione di Roma, poi la nostra seratissima. Scalabalà si conclude qui. Mauro Malaguti vi ringrazia per l'ascolto. Appuntamento a domani. Domani mattina saremo insieme dalle 9 alle 10. Buon tutto a tutti, a domani!

0: stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: E un san sbreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
6: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
7: Panirani?
6: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
5: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
6: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
8: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
6: L'indipendenza è un'esigenza.
4: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
9: San Luchino Notizie.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
10: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
11: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per causa in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
10: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
11: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale DPCM il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
10: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, le 17:10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
11: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
3: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: town.
1: Buona serata con Radio San Luchino.
2: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Plus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia e negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Ascoltando Radio San Luchino.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Radio San Luchino, Seratissima, le belle canzoni di ogni tempo.

piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: fuori.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: un sans breguet l'arlui, e el bracelat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo cun faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
3: Se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore, niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
4: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melo è Melotti.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10.
0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

0: Radio San Lucchino.
1: Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina.

0: Buona, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Thank you.

0: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Radio San Luchino.

c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: domenica.
1: Oh Giacomo,
2: cosa c'è?
1: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Luchino c'è San Luchino a piedi.
2: A che ora?
1: Alle 17:20.
2: Bellissimo.
1: Chiacchiere, aneddoti.
2: Battesimi, comunioni, cresimi, facciamo tutto.
1: Col dottore si parlerà in giro per Bologna di
2: ci
1: cose.
2: Ci andiamo matti, dai.
1: È vero.
2: Dai,
1: tutti
2: dai.
1: I giorni.
2: Tutti i giorni.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: 17:20, ah, vai.
3: Passami il sale fa male,

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Bonus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

via con me. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini.

I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85

0: 20 426, o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato. Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
3: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! Alla Vino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
3: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
3: E un sans breghe l'arlui e il bracelet serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
5: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve, e i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Radio San Lucchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: È mezzanotte e 59 minuti.
5: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Radio San Luchino.

0: con chi sei.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C e via Galliera 31 barra B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C e via Galliera 31 barra B, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10.
6: Sono le 2:00.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.